Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sereno donna che non ha più voglia

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Autoscala apre le porte della sua nuova sede di Napoli alla Doganella, in Viale Umberto Maddalena 340. Un nuovo spazio da vivere, tante novità da scoprire e auto in promozione per festeggiare questo importante traguardo insieme a te. Vieni a trovarci, ti aspettiamo da Autoscala, in Viale Umberto Maddalena 340.
0: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Gran Prix Città di Napoli, nona edizione. 9 e 10 maggio si accendono i riflettori sui top del nuoto italiano. Gran Prix Città di Napoli, 9 e 10 maggio, piscina Scandone. Info e biglietti su www.gpcittadinapoli.it. Radio ufficiale Kiss Kiss Napoli. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Kartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg, classe A, a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
2: Anche questa notte.
3: Hai sempre sognato di guidare una Mercedes-Benz? Ora puoi! Scegli classe A e GLA con un'offerta unica per i 140 anni di innovazione Mercedes-Benz. E stasera non dormirai affatto, perché domani guiderai la tua nuova Mercedes-Benz.
4: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una domenica 3 maggio sulla Campania con ancora condizioni di bel tempo e stabilità grazie ad un anticiclone ben saldo sul territorio. Splende il sole, qualche nube di passaggio sarà possibile, ma innocuo, il clima sarà freschino inizio giornata ma gradevole mite nelle ore pomeridiane. Temperature massime in rialzo, in alcune località torneremo a toccare picchi di 24-25 gradi. Ventilazione per lo più debole salvo locali rinforzi nella seconda parte del giorno sul tratto costiero. Per il momento è tutto, ma per sapere cosa succederà nell'avvio della nuova settimana vi rimando all'app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
3: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
2: Evviva!
3: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, Heineken, birra da 66 cl, due bottiglie a soli 1,98 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine a soli 3,89 euro.
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Autoscala apre le porte della sua nuova sede di Napoli alla Doganella, in Viale Umberto Maddalena 340. Un nuovo spazio da vivere, tante novità da scoprire e auto in promozione per festeggiare questo importante traguardo insieme a te. Vieni a trovarci, ti aspettiamo da Autoscala, in Viale Umberto Maddalena 340.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg, classe A, a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buongiorno e buona domenica da parte di Riccardo Catapano. In apertura è stato sottoposto ad un intervento chirurgico all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore l'uomo di 41 anni e virato dalla moglie ad Angri, in provincia di Salerno. Il fatto è avvenuto al culmine di una violenta lite tra i due coniugi. Secondo una prima ricostruzione, la donna, 35 anni, avrebbe scoperto un tradimento e, dopo aver presumibilmente narcotizzato il marito, avrebbe utilizzato un coltello mentre l'uomo dormiva. Il 41enne è riuscito a chiedere aiuto ai vicini ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove si è presentato con la parte amputata conservata nel ghiaccio. I medici sono intervenuti per fermare la grave emorragia e limitare i danni. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita. La donna è stata arrestata dai carabinieri. Indagini in corso per chiarire con esattezza la dinamica dell'accaduto. Cambiamo argomento. Arrestato nella notte a Napoli un uomo di 33 anni con l'accusa di rapina aggravata. L'intervento della Polizia di Stato è avvenuto nella zona di Piazza Dante a seguito della segnalazione di una rapina all'interno di un locale del centro. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe minacciato una turista nei bagni del locale con una pistola, risultata poi essere un'arma giocattolo priva del tappo rosso, facendosi consegnare il cellulare prima di fuggire. Gli agenti, grazie ad un rapido intervento, hanno rintracciato e bloccato il sospetto in Vico Gabella della Farina. L'area furtiva è stata recuperata. L'uomo è stato arrestato mentre proseguono gli accertamenti. Controlli straordinari dei carabinieri ad Aversa, arresti, denunce e oltre 26.000 euro di multe, nel mirino droga, truffe e reati stradali. Controllate 136 persone e 91 veicoli, operazioni ad alto impatto per rafforzare sicurezza e legalità sul territorio e contrastare i fenomeni criminali nell'agro aversano nelle ore notturne. La chiusura con lo sport, il calcio. Como Napoli termina 0-0, gara intensa ma senza reti al Senigallia. Meglio i padroni di casa, più pericolosi soprattutto nel primo tempo con Milinkovic-Savic e Rachmani decisivi nel mantenere il pareggio. Nella ripresa il Napoli prova a cambiare passo, ma nel finale il palo nega il gol vittoria politano. Per i partenopei arriva comunque un punto che avvicina sempre di più la matematica qualificazione alla prossima Champions League. Ascoltiamo adesso un estratto delle parole di Antonio Conte in conferenza stampa.
5: Un altro passo, no? Importante che facciamo. Averlo fatto qui a Como contro una squadra che comunque ha ambizioni di entrare in Champions, tenerla lontano, distante per 8 punti, è stato importante. Detto questo, oggi nessuno ha fatto calcoli, non li ha fatti i calcoli, non li ha fatti il Como, non li abbiamo fatti noi, sta una partita comunque aperta.
4: Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Gran Prix Città di Napoli, nona edizione. 9 e 10 maggio si accendono i riflettori sui top del nuoto italiano. Gran Prix Città di Napoli, 9 e 10 maggio, piscina Scandone. Info e biglietti su www.gpcittadinapoli.it. Radio ufficiale Kiss Kiss Napoli.
1: Anche questa notte.
2: Hai sempre sognato di guidare una Mercedes-Benz? Ora puoi! Scegli classe A e GLA con un'offerta unica per i 140 anni di innovazione Mercedes-Benz. E stasera non dormirai affatto, perché domani guiderai la tua nuova Mercedes-Benz.
3: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più. Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
1: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
2: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
1: Evviva!
2: Fino al 10 maggio con carta Essere Deco, Heineken, birra da 66 cl, due bottiglie a soli 1,98 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine a soli 3,89 euro.
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore l'uomo di 41 anni e virato dalla moglie ad Angri, in provincia di Salerno. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 1 maggio, al culmine di una violenta lite tra i due coniugi. Secondo una prima ricostruzione, la donna, 35 anni, avrebbe scoperto un tradimento e, dopo aver presumibilmente narcotizzato il marito, avrebbe utilizzato un coltello mentre l'uomo dormiva. Il 41enne è riuscito a chiedere aiuto ai vicini ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove si è presentato con la parte amputata conservata nel ghiaccio. I medici sono intervenuti per fermare la grave emorragia e limitare i danni. L'uomo non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. La donna è stata arrestata dai carabinieri, le indagini in corso per chiarire con esattezza la dinamica dell'accaduto. Cambiamo argomento. Arrestato nella notte a Napoli un uomo di 33 anni con l'accusa di rapina aggravata. L'intervento della Polizia di Stato è avvenuto nella zona di Piazza Dante a seguito della segnalazione di una rapina all'interno di un locale del centro. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe minacciato una turista nei bagni del locale con una pistola, risultata poi essere un'arma giocattolo priva del tappo rosso, facendosi poi consegnare il cellulare prima di fuggire. Gli agenti, grazie ad un rapido intervento, hanno rintracciato e bloccato il sospettato in vico Gabella della Farina. La refurtiva è stata recuperata. L'uomo è stato arrestato mentre proseguono gli accertamenti. Ancora cronaca, due studentesse di 23 e 24 anni sono rimaste ferite alle gambe da un proiettile mentre stavano entrando a una festa di compleanno in via Francesco Correra nel centro di Napoli. Secondo il loro racconto, i colpi sarebbero stati esplosi a terra durante una possibile azione intimidatoria e uno di questi avrebbe colpito entrambe dopo un rimbalzo. Le giovani hanno atteso circa 20 minuti prima dei soccorsi. Trasportate al CTO, non sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri per chiarire dinamica e responsabilità. La chiusura con lo sport, il calcio. Como Napoli termina 0-0, gara intensa ma senza reti al Senigallia. Meglio i padroni di casa, più pericolosi soprattutto nel primo tempo, con Vania Milinkovic-Savic e Amir Rahmani decisivi nel mantenere il pareggio. Nella ripresa il Napoli prova a cambiare passo, ma nel finale il palo nega il gol vittoria politano. Per i partenopei arriva un punto che avvicina sempre di più la matematica qualificazione alla prossima Champions League. Ascoltiamo adesso un estratto delle parole di Antonio Conte in conferenza stampa.
4: Un altro passo, no? Importante che facciamo, averlo fatto qui a Como contro una squadra che comunque ha ambizioni di entrare in Champions, tenerla lontano, distante per 8 punti, è stato importante. Detto questo, oggi nessuno ha fatto calcoli, non li ha fatti i calcoli, non li ha fatti il Como, non li abbiamo fatti noi, è stata una partita comunque aperta.
3: Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Kiss Kiss Napoli. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: ma sono matta.
1: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
2: Sunday Sport.

0: Sande Sport, buongiorno e buona domenica da Susi Fiorillo.
1: E da parte di Riccardo Catapano.
0: Domenica 3 maggio, noi saremo con voi fino alle 13 per parlare del Napoli, che ieri ha pareggiato contro il Como, un punto importantissimo in ottica Champions. Specifichiamolo subito, perché? Perché se il Napoli nella prossima giornata di campionato dovesse vincere contro il Bologna, questa ipotesi diventerebbe certezza. Analizzeremo ovviamente il match, ascolteremo le parole dei protagonisti durante queste tre ore, leggeremo le vostre considerazioni al 342 00 00 100, apriremo anche le linee al numero 081 546 6873 alle 10.50 e alle 11.50.
1: Esattamente, il nostro immancabile filo diretto domenicale, salutando anche il nostro Fabio Esposito in regia. Ovviamente una puntata ricca quest'oggi di analisi post partita, cara Susi, che tra l'altro tra poco inizieremo con la nostra consueta rassegna stampa, perché ci sono tante notizie, tanti argomenti da andare a sviscerare insieme a voi. Si parla anche di calciomercato e di rinnovi, cari amici miei, questa mattina. Ma quello che diceva Susi è giustissimo: il pareggio ieri contro il Como, 1-0-0, un Napoli da due volti, dobbiamo dire anche
0: vero.
1: Questo Susi, perché nel primo tempo il Napoli ha faticato e non poco, decisive alcune parate di Vania Milinkovic-Savic, un salvataggio clamoroso di Amir Rahmani sulla linea di porta, poi nella ripresa con un po' più di spazio il Napoli è venuto fuori e nel finale ha rischiato anche di portare a casa i tre punti con il palo colpito da Matteo Politano. Comunque in generale un Napoli che strappa un punto importante per la Champions, per cercare anche di salvaguardare il secondo posto. In questo momento ha più 3 sul Milan, quest'oggi impegnato contro il Sassuolo, con il Como che invece resta ad 8 punti. Quest'oggi, anzi domani, giocherà anche la Roma con la Fiorentina per capire se la Roma scavalcherà il Como al quinto posto. Quindi classifica ovviamente mutevole nell'arco di questo weekend, ma con il Napoli che diciamo parte del suo ovviamente l'ha fatto. Iniziamo con la nostra rassegna stampa.
0: Dai,
1: Susi.
0: Sì.
1: Diciamo allora un po' di analisi di questa partita, ma come vi dicevo c'è anche il al quinto posto, quindi classifica ovviamente mutevole nell'arco di questo weekend, ma con il Napoli che diciamo parte del suo ovviamente l'ha fatto. Iniziamo con la nostra rassegna stampa.
0: Dai,
1: Susi.
0: Sì.
1: Diciamo allora un po' di analisi di questa partita, ma come vi dicevo c'è anche il calciomercato ed il futuro di

0: piano con Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, che veramente dovranno ancora incontrarsi una volta arrivata la matematica certezza della prossima Champions League. Ma secondo Tutto Sport in questo momento la candidatura di Conte è complicata anche dal punto di vista economico, perché insomma sappiamo quanto guadagna e anche tanto. Antonio Conte qui a Napoli, probabilmente ingaggio che in questo momento, al netto di possibili sponsor, la federazione non può coprire. E infatti è balzato in pole position nuovamente il nome di Roberto Mancini, che tra l'altro è stato accostato anche al Napoli. È un vero e proprio domino.
1: Gira tanto ultimamente il nome di Mancini.
0: Esattamente, quindi attenzione a quello che succederà per quanto riguarda la nazionale. E altro tema caldo, Susi, che andremo a leggere tra un pochino, anche le pagelle di Kevin De Bruyne, perché ieri, al netto dello 0-0 della prestazione del Napoli, insomma il belga
1: in ombra, tra l'altro sbuffava anche po' lamentoso, quindi sono anch'io curiosa di sapere quello che hanno detto i quotidiani, come lo hanno valutato.
0: Assolutamente, noi ieri abbiamo letto tra l'altro pure le pagelle del nostro Gianluca Viola, che sono le pagelle, noi facciamo ovviamente testo alle pagelle di Gianluca Vigliotti, come vi dicevo. Poi però anche mercato, perché secondo Nicolò Schira si riapre improvvisamente anche la trattativa per il rinnovo di Spinazzola, perché in questo momento è a scadenza, ricordiamo, nel laterale del Napoli. Si erano un po' bloccate le trattative tra il Napoli e Spinazzola, diversi club interessati, il Milan, la Juventus, perché Spinazzola ad oggi può già firmare un contratto, perché va a scadenza il prossimo giugno. Ma secondo il collega Nicolò Schira, in queste fasi il Napoli ha riaperto la possibilità di un rinnovo contrattuale a cifre leggermente più basse rispetto a quelle attuali. Il Napoli inizialmente ha proposto un contratto di un anno con opzione, Spinazzola vorrebbe un biennale garantito. Vedremo se effettivamente poi le parti in qualche modo riusciranno a trovare un accordo. Per me, calciatore che in questo Napoli ci sta benissimo,
1: è importante. Ci saranno quindi dei colloqui nei prossimi giorni. Diciamo che in merito al calciomercato, Riccardo, ci aspettiamo veramente, lo diciamo anche ieri al bar dello sport, un'estate per Manna di fuoco?
0: Assolutamente sì, perché dovrà fare, oltre ai rinnovi, c'è una lista di cessioni, cari ragazzi, interminabili, perché calciatori a fine ciclo, calciatori che rientreranno dei prestiti, calciatori che non verranno riscattati dall'altra squadra. A Di Maro, dove tu tra l'altro sarai anche protagonista, cara Susi, rischi di trovare 40 calciatori.
1: Ne vedremo di tutti i colori, ne racconteremo sicuramente tanto durante il ritiro di Di Maro.
0: Assolutamente sì, tra un poco partiamo anche con le prime telefonate del nostro Sunday Sport per analizzare quello che è successo a Como. Vi ho detto delle pagelle, in particolar modo di Kevin De Bruyne, tema molto caldo perché il futuro del belga ex Manchester City resta in bilico. Sembra che la scintilla con Antonio Conte non è che sia scattata chissà quanto in questo momento. Vedremo, perché
1: secondo me Antonio Conte, ti ho interrotto, scusami Riccardo,
0: non
1: va proprio d'accordissimo con giocatori che sono un po' delle prime donne. Però nel caso di Kevin De Bruyne come fai? Cioè Kevin De Bruyne è una prima donna,
0: ma assolutamente sì, anche un po' Antonio Conte, dai,
1: quindi forse è anche proprio per questo.
0: Però Antonio Conte è abituato a gestire dei campioni del genere. Secondo me in questo momento il problema è più di natura tattica che di natura, diciamo così, umana tra le parti. Che De Bruyne sappiamo quanto sia importante, lo abbiamo visto quando è al top della forma, a riuscire anche a trovare delle soluzioni che vede praticamente solo lui in mezzo al campo, quindi agli occhi anche dietro la testa, come si suol dire. Tatticamente però mi sembra che continui a fare un po' di fatica con i pochi spazi che vengono concessi nel campionato italiano, anche con questa posizione in mezzo al campo, diciamo da seconda punta, un po' da esterno, un po' più accentrato. Credo che De Bruyne come mezzala possa rendere in maniera leggermente diversa. Detto questo, cara Susi, iniziamo con i nostri collegamenti, insomma un padrone di casa di Sunday Sport.
1: Esatto, e quindi diamo il benvenuto al collega Antonello Giannetti. Buongiorno Antonello.
0: Ciao Antonello.
2: Buongiorno, buona domenica a voi ragazzi, è sempre un immenso piacere far parte del vostro salotto domenicale.
0: Piacere nostro, caro Antonello, ti lascio subito alla prima domanda della nostra Susi Fiorillo.
1: Iniziamo ovviamente, Antonello, con una considerazione, no, su questo match. Sicuramente ci aspettavamo un atteggiamento diverso da parte del Napoli, speravamo di vedere il Napoli che è sceso in campo contro la Cremonese. È vero anche che dall'altra parte c'era una squadra totalmente diversa rispetto a quella della scorsa settimana, perché il Como non è la Cremonese, è una squadra forte, il secondo miglior attacco del campionato. Insomma è stata una partita tra l'altro anche equilibrata, primo tempo in un modo, secondo tempo con un altro volto. Cosa poteva fare secondo te di più questo Napoli?
2: Allora, intanto il risultato per noi è un risultato importante, perché ci avvicina a questo piazzamento per la Champions del prossimo anno.
1: Sì.
2: E questa, credo, almeno sulla carta, era l'ultima partita

0: presentava delle difficoltà importanti in questo scorcio finale della stagione. Quindi hai detto benissimo tu, primo tempo sicuramente meglio il Como, secondo tempo il Napoli poteva fare anche qualche gol, un paio sicuramente. E cosa ha detto questa partita? Ci ha detto un po' le stesse cose che ci ha raccontato questo campionato, che il Napoli comunque resta una squadra solida, forte fisicamente, ma che però fa una grande fatica a creare occasioni da rete, a fare gol, a liberare l'attaccante per la conclusione, a liberare i centrocampisti, a sfruttare meglio le palle inattive laddove a giocatori invece che su questo fondamentale potrebbero fare qualcosa in più. Quindi lascia sicuramente un aspetto positivo per quanto attiene al risultato, che è la cosa secondo me comunque più importante, però lascia anche degli spazi ad un dibattito per quello che potrà essere un Napoli del futuro, che sicuramente dovrà valutare perché ha fatto 30 gol in meno dell'Inter, perché è una squadra che fa fatica a costruire pur avendo in organico giocatori di grande qualità. E quindi questo secondo me deve essere il leitmotiv, è stato secondo me il leitmotiv di questo campionato, che lo era stato anche un po' nell'anno precedente, no? Dove noi vinciamo lo scudetto in forza di una difesa eccezionale, ma facciamo settimo ottavo come attacco. Quindi questo problema del gol ce lo siamo portati in questa stagione, e questo diciamo è secondo me un'area di miglioramento che bisogna sicuramente affrontare e risolvere.
1: Antonello, ma credi che sia più un problema di uomini o di interpretazione del gioco da parte di Antonio Conte?
0: Ho scritto un post su Facebook proprio su questa domanda che tu secondo me molto correttamente mi poni. Secondo me sono tutte e due le cose, Riccardo, perché io credo che gli esterni che ha il Napoli sono esterni molto offensivi, però se vai a vedere poi nel loro DNA, e comunque da quando sono a Napoli fanno pochi gol, e quindi questo è un problema. Højlund gioca sempre con le spalle alla porta, è un giocatore vero che non ha nel suo carnet un numero di reti impressionante, però è un giocatore che con la sua forza, la sua qualità, la sua fisicità, anche la sua agilità, lasciami dire, nonostante la struttura fisica, secondo me qualche gol in più lo poteva fare. Invece gioca sempre spalle alla porta, e quindi chiaramente anche tante volte distante dalla porta, lo si vede che si sfianca in corsa e rincorsa a fare tanti uno contro uno, a sportellate con i difensori, e questo sicuramente lo priva di quella lucidità, di quella brillantezza poi in fase conclusiva. Però io non ricordo sempre con grande fatica assist verso questo giocatore, cioè quando è che questo nostro attaccante ha potuto battere a rete così come un centravanti dovrebbe fare nell'arco dei 90 minuti? Molto raramente. Pure il Napoli c'ha in organico giocatori, io vi ascoltavo prima, come De Bruyne, e condivido la tua posizione, è una mia battaglia da quando De Bruyne è arrivato l'anno scorso. Per me è un giocatore che deve essere impiegato meglio rispetto a quelle che sono le sue qualità. Ieri non bene, onestamente, anche lui, insomma, è stata una stagione anche per questo infortunio che lo ha colpito non brillante, diciamo la verità, però è un giocatore che secondo me non più giovanissimo, ma deve essere impiegato in una porzione di campo dove lui può essere determinante, non farlo girare in zone di campo dove diventa un giocatore secondo me molto più facilmente controllabile dagli avversari.
1: Anche perché inevitabilmente, Antonello, io sono d'accordo con quello che dici tu, spostandolo di quei 15-20 metri davanti rischi davvero di forse togliergli troppo spazio. Abbiamo visto De Bruyne, vedi la partita per esempio con la Cremonese o con lo Sporting Lisbona in Champions League, quando riesce ad avere un po' di campo davanti a sé riesce a trovare poi delle verticalizzazioni o dei passanti davvero molto molto importanti. Se lo metti lì davanti con difese troppo arroccate è il primo ad andare in sofferenza perché non riesce a trovare quegli spazi.
0: È lo stesso discorso che vale per Scott McTominay,
1: sì, esatto.
0: Faccia verso la porta è un altro giocatore rispetto a quando lo vai a mettere un po' avanti, lo vai ad ingolfare in spazi che non ci sono e perde quella che è la sua caratteristica principale dell'inserimento. Se De Bruyne lo mette a giocare dove la profondità non la può più raggiungere, dove non la può più ricercare ed offrire ai compagni, diventa un giocatore normale. Anche ieri, per esempio, no, volevo fare un'altra considerazione sulla partita.
2: Sì.
0: Nel secondo tempo, quando abbiamo visto che il Como aveva un po' mollato dopo quella grande pressione che aveva esercitato nel primo tempo, perché non mettere Gilmour, che invece sulla verticalizzazione poteva dare una mano nelle ripartenze piuttosto che Anguissa, che io devo dire la verità, per carità, premetto, no? Non sono un allenatore, quindi lo dico con il massimo del rispetto e della modestia, però io lo vedo molto lontano da una condizione brillante rispetto a quello che noi conosciamo. Allora, con un Como che non ne aveva più tantissimo, con un Napoli che comunque era più impegnato a ripartire che non a costruire, perché, e con il Como che non ha giocatori fisici ma giocatori rapidi, veloci, perché non inserire Billy, che invece poteva verticalizzare, poteva dare in là qualche azione offensiva dove anche noi potevamo essere più pericolosi? È stata un'altra di quelle scelte, come i tre difensori centrali a Parma, come il non inserimento di Alisson velocemente. Devo dire, sono delle scelte, vengo al discorso tattico che facevi anche tu, Riccardo, prima, sono delle scelte che mi lasciano qualche volta un po' perplesso, che non riesco a comprendere, dico con molta sincerità, al netto del grande percorso che ha fatto il Napoli in questi due anni, che non va dimenticato, e che io ci metterei la firma, scudetto, Supercoppa e Champions ogni due anni.
1: Ma magari.
0: Però poi noi facciamo i giornalisti, quindi poi qualche considerazione anche dal punto di vista tattico, secondo me, è giusto e doveroso anche farlo.
2: Sì, anche perché poi ieri Conte decide di fare soltanto due cambi, quindi anche quello è abbastanza discutibile. Tra l'altro, uno richiesto da Rachmani, e nel corso della puntata daremo anche aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche. Poteva osare, poteva mettere qualcuno in più, gli uomini in panchina c'erano.
0: Certo, anche Giovane, per esempio, poteva trovare un po' di spazio. Politano, insomma, pure ha fatto una partita di grande sacrificio.
2: Ma anche Elmas, che ormai è andato nel dimenticatoio.
0: Anche Elmas, che è andato ormai nel dimenticatoio, il mister lo aveva riempito, secondo me, giustamente di elogi per la sua grande duttilità, per la sua capacità di adattarsi in qualunque posizione del campo, poi è un po' sparito. E però poi vedere in campo giocatori che non sono brillantissimi, e vederne altri che invece probabilmente stanno meglio dal punto di vista atletico, banalmente perché non si sono infortunati, insomma, per dirla molto semplicemente, e poi non vederli, anche questo è lecito chiedersi: ma come mai Elmas non può giocare mezz'ora, o Gilmour non può giocare una mezz'ora, e magari si preferisce Anguissa, che invece fa un po' più fatica in questo momento a coprire quelle zone di campo che invece andrebbero coperti in maniera diversa, magari con più incisività, con più forza. Ecco, ieri per esempio era proprio una partita per me adatta per Elmas, che magari poteva inserirsi, per Giovane, che poteva fare degli strappi e portare la squadra quei 20 metri più avanti. Si è lasciato il pallino in mano al solo Alisson, che però poi, messo lì su una fascia lontanissimo anche dal centravanti e dall'altro esterno, poi un po' si perde in quelle sue pur importanti folate offensive, però poi non producono assist, non producono situazioni pericolose di squadra. Allora forse aumentare il numero in campo di giocatori talentuosi, più tecnici o più idoni, questo sempre secondo il mio modesto parere, alla partita, poteva rappresentare quel valore aggiunto che magari ti faceva pure vincere, insomma, ad un certo punto.
1: Analisi assolutamente condivisibile la tua, Antonello. Noi ne approfittiamo per salutarti e per augurarti una buona domenica, come
0: grazie,
1: sempre.
2: Ciao Antonello, grazie, buona domenica.
0: Ciao ragazzi, buon lavoro.
1: Un abbraccio al collega Antonello Giannetti. Lo vogliamo riavvolgere il nastro a questo
2: Riavvolgiamolo
1: punto.
2: E quindi iniziamo ad ascoltare le voci dei protagonisti, iniziando proprio dal mister del Napoli, Antonio Conte.
3: Buonasera mister, eccoci qui. Col Como quest'anno finisce sempre in pareggio, era una sfida Champions, e quanto vale questo punto, perché ormai ci siamo per l'obiettivo Champions? Grazie.
4: Ma è sicuramente un altro passo, no? Importante che facciamo. Averlo fatto qui a Como contro una squadra che comunque ha ambizioni di entrare in Champions, tenerla lontano, distante per 8 punti, è stato importante. Detto questo, oggi nessuno ha fatto calcoli, non li ha fatti i calcoli, non li ha fatti il Como, non li abbiamo fatti noi. È stata una partita comunque aperta, potevano far gol loro, potevamo far gol noi, però sono state due squadre che secondo me hanno giocato a viso aperto, cercando di avere una supremazia una nei confronti dell'altra. Adesso mancano 3 partite e noi dobbiamo cercare di quanto prima, ecco, di mettere la matematica certezza della qualificazione Champions, perché sapete benissimo quanto sia importante per programmare il futuro del Napoli l'anno prossimo, il presidente, e poi abbiamo comunque voglia di lottare fino alla fine, perché noi abbiamo uno scudetto sulla maglia, non ce lo dimentichiamo, e più alto arriviamo, secondo me darà ancora più lusso allo scudetto che abbiamo vinto l'anno scorso.
5: Salve mister, le volevo chiedere innanzitutto come sta Rachmani, perché abbiamo visto che mi indicava mancano 10 minuti, perché è uscito infortunato forse. Poi le chiedo l'analisi tattica del match rispetto al primo tempo, in cui il Napoli forse ha fatto meno bene rispetto al secondo. Che cosa le è piaciuto e che cosa le è piaciuto di meno? Sì. Grazie.
4: Ma su quello che riguarda Amir, non dimentichiamo che Amir torna da un infortunio, no? dopo 2 mesi, quindi ha giocato la partita scorsa contro la Cremonese, dopo tantissimo tempo, in settimana l'aveva anche un po' accusata, quindi diciamo che a me l'abbiamo un po' gestito questa settimana per averlo per la partita di oggi. No, niente, si sentiva comunque affaticato, quindi ha chiesto un cambio precauzionale. Poi oggi eravamo anche un po' senza cambi di centrale, no? Perché Quanna per motivi personali è rimasto a Napoli, Mattias non abbiamo voluto rischiarlo perché comunque aveva avuto un piccolo affaticamento, quindi abbiamo alla fine messo Gutierrez da terzo centrale, ho rispostato Buongiorno. Sicuramente un buon pareggio su un campo molto difficile, e loro si giocavano di più rispetto a noi, perché per la Champions noi sappiamo che con questo risultato comunque abbiamo fatto un favore anche alle altre squadre. Noi manteniamo 8 punti il Como, che nelle ultime 3 partite comunque avrebbe la possibilità di fare 9 punti. Primo tempo, secondo me non siamo partiti male, siamo partiti anche con un buon possesso palla. Abbiamo perso 2 palle, una se non sbaglio, un paio di palle a centrocampo le abbiamo perse in uscita, e abbiamo un po' rischiato. Quello ci ha un po', tra virgolette, non bloccato, però ci ha fatto sentire meno sicuri. Nel secondo tempo siamo saliti molto di tono, lo spartito era sempre lo stesso, perché lo spartito era comunque di pressarli alti e di giocarci comunque dell'uno contro uno, come abbiamo fatto. E nel secondo tempo, ecco, magari è giusto la partita che è finita in parità. Al primo tempo magari loro sono stati migliori rispetto a noi, nel secondo tempo penso che noi siamo stati migliori rispetto a loro. Non dimentichiamo che hanno un portiere che è un dodicesimo, cioè un giocatore, cioè, è un portiere che non ti permette di pressare, capito? Perché comunque effettivamente loro hanno una superiorità numerica, 12 contro 11, ha una qualità incredibile, ha una capacità di trovare la giocata sia tra le linee che chi ti viene a pressare, sorpassarlo, ed è cresciuto tanto Butezzo. Penso che sia anche una delle armi più importanti del Como oggi anche.
6: Ultima, la provincia di Como. Mister, buonasera. Samuele Nava, la provincia di Como. Lei ha parlato di predestinato di Fabregas prima della partita, mentre Fabregas ha detto di aver imparato moltissimo da lei proprio sotto il punto di vista dell'intensità. Oggi non ci sono stati gol, ma c'è stata una grande intensità. Le chiedo se, riguardando il Como, ha visto magari qualche consiglio che ha dato a Fabregas, se, visto che l'ho considerato un predestinato, se lo considera oggi un piccolo Conte, no? Uno che potrà avere una carriera importante come la sua, visto che anche a livello agonistico siete molto simili in panchina.
4: Ma guarda, a me Cesc in panchina piace, perché è un sanguigno, cioè uno che comunque la partita la vive, la sente. Siccome anch'io sono così, cerco un mio simile, no? Nel senso, cerco persone che avvertono quella passione, perché poi si tratta di passione nei confronti del lavoro che facciamo, perché alla fine siamo lì, studiamo. Cesc è un'altra persona, cioè un ragazzo che studia, si vede che studia calcio, perché il calcio è in continua evoluzione, Basti pensare alla differenza di pochi anni fa, quando comunque spesso e volentieri c'era una squadra che attaccava, l'altra bassa, ad aspettare, a chiudere gli spazi e giocare solamente con le ripartenze. Oggi, se vuoi fare un calcio di un certo livello, devi essere un allenatore completo, quindi l'allenatore completo sia con palla che senza palla. Lui è un allenatore che... non faccio fatica a dire che è un predestinato, sta facendo benissimo con il Como, è anche un bravo manager insieme ai dirigenti a scegliere determinati calciatori che sposano un po' le caratteristiche del suo calcio, e ha tutto per fare benissimo. Gli auguro sicuramente il meglio, questo è fuori dubbio.

0: Anche questa notte.
1: Hai sempre sognato di guidare una Mercedes-Benz? Ora puoi! Scegli classe A e GLA con un'offerta unica per i 140 anni di innovazione Mercedes-Benz. E stasera non dormirai affatto, perché domani guiderai la tua nuova Mercedes-Benz.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Rieccoci, Sande Sport ancora, buongiorno e buona domenica da parte di Susi Fiorillo
1: e da parte di Riccardo Catapano.
0: E allora 342-00-0100 per i vostri messaggi WhatsApp, 081-546-6873 per le vostre telefonate, apriremo le linee alle 10.50. Intanto Riccardo, leggo un messaggio che ci scrive Dino Brasiello: qui nessuno vuole il bel gioco, perlomeno io, qui si analizza un gioco che spesso mette a rischio la vittoria.
1: Comprensibile fino a un certo punto, però, quello che dice il nostro amico, perché mette a rischio la vittoria ma ti può consentire anche poi di vincerla, diciamo. Resta un pochino in bilico, perché anche la partita di ieri è vero che nel primo tempo, insomma, il Napoli ha sofferto molto il pressing del Como. Quando invece le energie del Como sono venute via via mancando nella ripresa, il Napoli è venuto fuori e ha rischiato anche di vincerla. Ragazzi, siamo sempre al solito discorso: giochisti, risultatisti, non si può avere tutto, secondo il mio modesto avviso. È una filosofia, quella di Antonio Conte. La vera domanda è: questa filosofia ha portato dei dividendi? Secondo me sì, perché se in 2 anni hai vinto un campionato, una supercoppa, ti qualifichi per 2 anni consecutivi alla Champions League, qualcosa vorrà dire. Poi è ovvio che anche a me piacerebbe vedere tutte partite come Paris Saint-Germain, Bayern Monaco. Servono anche i calciatori per avere quella tipologia di partita. Non ne usciamo, per me non ne usciamo.
0: Una
1: da
0: cosa è certa,
1: discorso.
0: Una cosa è certa è che abbiamo un allenatore, Antonio Conte, che non vuole perdere, lo conosciamo, è un vincente, quindi sicuramente sa quello che fa. Però noi giriamo questa domanda al nostro prossimo ospite, il mister Ernesto Apuzzo. Buongiorno mister.
1: Ciao mister, buona domenica.
2: Buongiorno, buona domenica a tutti quanti.
1: La solita domanda, sì. Risultatisti, sì. Giochisti, come se ne esce, mister?
2: Vabbè, ma questo è questa mia, non filippica per il mister, è per gli schizzinosi, come li avete chiamati voi. Allora, agli schizzinosi vorrei far notare che l'anno scorso l'Inter, che poi è arrivata seconda giustamente dietro di noi, l'abbiamo presa a pallonate, 2 partite, anche a Milano, perché a Milano poi c'è stato il famoso rigore, non rigore, tutto quanto. Vabbè, siamo secondi in questo momento. L'anno scorso abbiamo vinto un campionato. Io penso che alla fine dei conti, se tu non hai qualcosa di tuo, se giochi sempre male, non vinci un campionato e arrivi secondo. Ok, se ieri noi avessimo tentato magari anche nel primo tempo di cercare di vincere, all'avremmo persa, perché il Como ha messo sotto squadroni. Il Milan, io mi ricordo il Milan che doveva finire 6-0, ha vinto il Milan 3-0.
1: È vero.
2: Facendo una partita immonda, scusate, passatemi il termine. Il Napoli ieri mancava di un paio di giocatori, perché onestamente il De Bruyne, visto ancora adesso, non è all'altezza, però ovviamente non buttiamo la croce addosso a sto ragazzo. Quindi se il secondo tempo, poi dopo, facendoli sfogare, dandogli, perché poi un'occasione bellissima che poi hanno Rachmani ha fatto quel salvataggio importante, sì. Ma il secondo tempo il Napoli non ha sofferto, la partita dura 90-100 minuti adesso, il Napoli meritava al secondo tempo di vincere, ok? Quindi che mi venite a parlare, parlo sempre dei disfattisti, perché devono cercare sempre il pelo nell'uovo, e poi se ne devono fare una ragione. A me non è che piaccia tantissimo il mister, ma il mister è il numero uno e noi ce lo dobbiamo tenere, perché lui, io penso che abbia capito adesso tante situazioni negative quest'anno, e l'anno prossimo secondo me con meno infortuni, e ce lo auguriamo, certo. E avrà capito anche questo, noi potremmo fare veramente veramente bene bene bene.
1: Questo ovviamente è l'augurio. Io resto anche sull'analisi della partita, mister, perché poi ogni partita fa storia a sé. Ieri si affrontava comunque un Como forte, un Como lanciato che sogna ancora la Champions League, che come hai detto tu ha messo sotto fior fior di squadre. Non ci dimentichiamo nemmeno che il Napoli ieri giocava per 2 risultati, il pareggio e la vittoria, perché ovviamente bisogna anche fare i conti con quella che è la classifica della Champions League. Un Napoli che è vero che ha sofferto nel primo tempo, ma come dicevi tu, un Napoli che nella ripresa è venuto fuori secondo me con gran passo, anche con ottime giocate, con determinate situazioni che magari non sono state fortunatissime, vedi il palo di Politano oppure l'occasione di Scott McTominay. È ovvio che vorremmo vedere sempre partite dominate, la verità dei fatti è che dobbiamo anche considerare un campionato italiano che è diverso. Io prima parlavo di PSG Bayern Monaco, bello, bellissimo, ma in questo momento mi sembra un po' utopico pensare di poter portare quella qualità in un campionato come quella del calcio italiano.
2: Ma assolutamente, ma ecco, questi guadagnano, il nostro ex guadagna 11 milioni l'anno. Insomma, hanno il meglio del meglio, e poi con non parlo nemmeno di allenatori, perché lì gli allenatori forse li possono fare tutti, perché poi quando hai quegli attaccanti, quei difensori, insomma, è una cosa importante. E poi vorrei far notare sempre che alla fine la partita di calcio è fatta di strategie nella partita. Ok, allora il Napoli ha deciso di fare un certo tipo di partita. All'inizio insomma voleva dominare, ma ovviamente età media del Como 24 anni, giocatori fortissimi, giocatori che giocano a memoria, hanno fatto bene, molto meglio di noi, ma due azioni da gol, ok? Il Napoli nel secondo tempo ha fatto due azioni da gol, 2/3, esatto. Sì. E poteva fare gol. Quindi, ma di che ci lamentiamo? Siamo secondi a 3 punti dal Milan, speriamo di arrivare secondi, perché poi dopo il primo posto, è sempre la mia solita polemichetta, ci è stato sottratto quella famosa settimana. Io la ricorderò sempre, i 3 punti, i 9 punti, però adesso onore non tanto, perché io non faccio gli onori ai vincitori, sono antisportivo, e quindi sempre solo Forza Napoli, perché noi siamo malati del Napoli, e quindi niente, aspettiamo l'anno prossimo affinché il mister prima di tutto decida di restare, e dopodiché con il presidente vediamo un attimino gli errori che abbiamo fatto, prendiamo i giocatori che servono a questa squadra, svecchiamo prima di tutto un po' e saremo competitivissimi. Non so se ho usato bene il termine, ma penso di sì.
1: L'idea l'hai resa, questo è poco ma sicuro.
0: Ci aspettiamo, mister, quanto prima il confronto tra il presidente e Antonio Conte, per capire che succederà in futuro.
2: Assolutamente, io penso in tempi brevi, perché se si vedono vuol dire che hanno volontà di continuare, ma poi io, Conte in un ambon, dove va? In un'altra squadra, deve stare qui, sta bene, la famiglia sta bene, ma poi... E poi, come noi napoletani, non troverà da nessuna parte fino a che lo aspetta di allenare.
0: Il tour culinario, altrimenti poi per Conte
1: Che lui si trova bene a Napoli e la famiglia a Napoli, insomma ci mettiamo la mano sul fuoco, ma lo dice lo stesso Antonio Conte. Mister, ne approfitto per salutarti, per augurarti una buona domenica.
2: Grazie, un abbraccio a voi e saluti ai tifosi del Napoli, ovviamente.
0: Ciao mister, buona domenica mister Ernesto Puzzo. Continuiamo a parlare del Napoli, della partita di ieri, poi magari ci proiettiamo anche nella prossima contro il Bologna. Lo facciamo con il collega Gianluca Agata. Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Gianluca. Restiamo prima sull'attualità, giustamente, Susi, perché poi dopo parleremo anche delle prossime sfide. Ricordiamo, tra l'altro, lunedì sera contro il Bologna alle 20:45, esattamente. Che sensazione hai avuto per questo Como Napoli? Insomma, una partita dai due volti. Io credo che alla fine il Napoli abbia portato comunque a casa un risultato sicuramente positivo. Poi su come è arrivato ne possiamo discutere da qui ai prossimi 100 anni e continueremo a farlo. Resta il fatto che comunque, insomma, andare a Como e strappare un altro punto che avvicina ancora di più quella che è la matematica certezza della qualificazione alla prossima Champions League, tendo a vedere il bicchiere mezzo pieno. Gianluca, non so se tu sei d'accordo.
3: Sì, assolutamente, un punto molto importante, un punto che in questo momento ti avvicina alla Champions, ti porta anche a più 3 sul Milan, che teoricamente se oggi vince dovrebbe, ti può agganciare, ma poi c'hai un calendario finale abbastanza favorevole da, diciamo, l'ultima partita, anche se il Napoli quest'anno ci ha abituato spesso praticamente ad avere peggiori risultati con le squadre piccole, tra virgolette, rispetto alle squadre grandi. Comunque sì, è un risultato importante, anche perché lentamente stai uscendo da quel periodo, parlo di Parma Lazio nel quale praticamente hai fatto ben poco, qui a Como con una squadra sicuramente che ti poteva e ti ha messo in difficoltà, hai dato buoni segnali. Sì, assolutamente.
0: Un punto importante, adesso invece proiettandoci un attimino nella prossima partita, quella di lunedì sera alle 20:45 contro il Bologna, questa volta invece bisogna vincerla, Gianluca, la partita, proprio per la Champions.
3: Il discorso è questo, io credo che la Champions più o meno sia blindata, perché poi mi pare hai Bologna Pisa Udinese, quindi non sono
1: hai tre squadre che non hanno niente più da chiedere al campionato.
3: Esatto, hai tre squadre che non hanno da chiedere al campionato. Io a questo punto quindi la Champions non credo sia un problema. Onestamente vincere per blindare la Champions e vincere per il secondo posto, perché il secondo posto non dimentichiamoci che significa Supercoppa.
1: Esatto.
3: Il Napoli quest'anno l'ha vinta. È comunque la possibilità di competere per un trofeo, e significa comunque una competizione di prestigio oltre che altri introiti per le casse della società. Quindi credo che battere il Bologna significa chiudere definitivamente il discorso Champions e rimanere in pista per quanto riguarda la Supercoppa, perché ripeto, secondo me al di là del discorso di come finisce questa stagione, chiudere secondi, difendere lo scudetto chiudendo secondi è una buona cosa, è un'ottima cosa.
1: E poi Gianluca, a proposito della Supercoppa, altra stortura del calcio italiano, ad oggi dovrebbe essere confermato il format a 4, però si parla anche, visto che ci saranno tante riforme con il nuovo Consiglio federale, si potrebbe tornare anche alla Supercoppa classica, davvero, ovvero vincitrice dello scudetto contro vincitrice della Coppa Italia, che poi tra l'altro l'Inter rischia di vincerle entrambe, quindi poi tra l'altro è da capire perché è in divenire. Anche questo la reputo abbastanza una stortura del nostro campionato, perché stai facendo un campionato anche per arrivare secondo, poi magari arrivi secondo e ti cambiano in corsa anche quello che può essere il format della Supercoppa, che a me onestamente vuol dire poco o nulla. A me piace più quello, diciamo, finale secca, lo trovo molto più meritocratico, mettiamola così. Detto questo, torno ovviamente a Como Napoli, alla partita. Prima affrontavamo anche il tema di Anguissa, che è entrato nella ripresa per dare un po' più di sostanza. Non so se sei d'accordo, continuo a vederlo un po' arrancare, un po' in difficoltà fisica. È vero che viene da un infortunio sicuramente molto pesante, si vede che non è ancora al 100%, però la vera domanda è: in questo momento un Anguissa a mezzo servizio può rendere il più di un Billy Gilmour, che invece ogni volta che è entrato è riuscito a dare quel quid in più? È una di quelle letture col punto interrogativo da parte di Antonio Conte?
3: Guarda, sicuramente Gilmour anche la partita col Como avrebbe potuto dare di più, infatti lascia un po' perplesso il discorso che Conte non sia ricorso a tutte quante le sostituzioni per ruotare un pochettino tutta la squadra. Ovviamente lui è al posto della squadra e lui è al posto di quello che poteva essere successo. Credo che in questo momento ci sia da parte di Conte ci si interroghi un pochettino su gli uomini che possano essere più utili anche per il prossimo anno. Si verifica anche un po' le singole condizioni, però ritornando alla partita di Como, secondo me un Gilmour in questo momento potrebbe dare sicuramente di più rispetto ad Anguissa.
0: Grazie Gianluca, grazie per essere stato con
3: a
0: noi.
3: Buona giornata.
0: Ciao,
3: Gianluca,
0: buona domenica Gianluca Agata. Noi continuiamo ad ascoltare le voci dei protagonisti, poi andremo in pubblicità, rientro, filo diretto allo 081 546 6873. Allora adesso ascoltiamo Alessandro, buongiorno.
4: Eccoci qui, un pareggio prezioso, perché possiamo dire era una sfida Champions, il Como ci credeva molto e voi l'avete bloccato. E anche dal punto di vista personale si nota una crescita rispetto alle settimane addietro. Grazie.
5: Sì, siamo contenti della prestazione, perché secondo me abbiamo difeso bene quando c'era da difendere, abbiamo creato le occasioni che dovevamo creare, avremmo potuto vincere. E dal punto di vista personale sono sicuramente contento di questa prestazione. Però in generale spero che la squadra finisca bene anche le ultime partite di campionato.
6: Salve Alessandro, è chiaro che l'obiettivo, insomma, Champions ce l'avete lì, dovete soltanto certificarlo matematicamente. Com'è l'ambiente in questi giorni all'interno dello spogliatoio? State anche già pensando al Napoli che sarà, di cui chiaramente lei può essere uno dei fondamenti per l'anno prossimo?
5: No, noi pensiamo al presente, ci sono ancora delle partite da giocare, dei punti da conquistare. Come hai detto anche tu, la Champions non è ancora matematica, quindi sicuramente è un obiettivo da raggiungere, anche se la partita di oggi poteva essere una svolta in un senso o nell'altro, però come ho detto noi ci concentriamo sul presente, sul lavorare al massimo e sul terminare questo campionato.
7: Spazio Napoli. Ciao Alessandro, buonasera. Ciao. Hai avuto delle difficoltà in stagione che tu stesso hai anche raccontato, ti senti di nuovo al 100% dopo un filotto di buone prestazioni?
5: Sì, come ho sempre detto, le difficoltà capitano a tutti in carriera e la bravura, da una parte la fortuna che ho avuto è che ho sentito la vicinanza veramente di tutti, dei tifosi, della mia famiglia, e poi dal punto di vista personale ho continuato sempre a lavorare al massimo, a dare il 100% in ogni momento. E adesso sicuramente mi sento bene, quindi sono pronto per affrontare queste partite che rimangono.
7: Alessandro, porti i segni della battaglia in faccia, se ce li fai vedere girali un po', perché è stata una... Però forse nel primo tempo non avete giocato alla stessa maniera del secondo. Che cosa è mancato secondo te?
5: Nel primo tempo secondo me ci abbiamo un po' ritardato a capire dove potevamo uscire, soprattutto dal basso. Abbiamo iniziato bene secondo me i primi 10 minuti, dove la palla girava bene, poi loro si sono un po' sistemati e noi non riuscivamo a trovare bene degli sbocchi per poter uscire dal basso con la palla. Nel secondo tempo, durante l'intervallo, abbiamo messo a posto questa cosa e secondo me siamo cresciuti anche da un punto di vista fisico rispetto a loro e quindi siamo riusciti a metterli in difficoltà.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
9: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
8: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
9: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
10: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
11: Risparmio? Risparmio, risparmio, risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
10: Evviva!
11: Fino al 10 maggio con carta Essere Deco, Heineken, birra da 66 cl, due bottiglie a soli 1,98 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine a soli 3,89 euro.
10: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg, classe A, a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
13: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Eccoci qua, pronti al filo diretto 081-546-6873 per le vostre considerazioni in diretta. Andiamo subito al telefono, c'è Gianni. Ciao Gianni.
1: Ciao Gianni, buona domenica.
14: Pronto, buongiorno. Ciao. E complimenti per la trasmissione. Sono grazie. Gianni Vendemia degli Angels of the Night di Caserta.
0: Sì.
14: Esatto, allora prima di tutto volevo fare i complimenti per la vostra trasmissione perché vi seguo sempre.
0: Grazie.
14: Ci sono tante informazioni per quanto riguarda lo sport e diciamo questo è una cosa che devo dirlo, devo precisare.
1: Gentilissimo.
14: Poi,
1: Gianni.
14: Sì, dimmi.
1: No, ho detto gentilissimo, grazie per i complimenti.
0: Dici tutto Gianni.
14: Sì, esatto, poi volevo mandare sempre un grande saluto a tutte le ragazze del Bar Tabacchi Rendezvous di Portico di Caserta e complimenti ancora per la vostra trasmissione.
1: E noi le salutiamo. Grazie. Hai una domanda sul Napoli Gianni, una considerazione?
14: Sì, insomma, per quanto riguarda quest'anno il Napoli, insomma, se riuscirà almeno per mantenere il secondo posto.
1: Ma dai, io mi auguro e credo di sì, onestamente. Gianni, ti salutiamo, ti ringraziamo per aver telefonato, grazie mille. Ma io sono ottimista, il Napoli in questo momento è, ripeto, è secondo. È vero che il Milan deve giocare con il Sassuolo quest'oggi e può agganciare il Napoli al secondo posto, però lo dicevamo anche prima con mister Apuzzo e con Gianluca Agata, hai il Bologna che praticamente il campionato lo ha terminato perché in Europa non ci può andare. Il Pisa è retrocesso, l'Udinese in casa all'ultima, affronti tre squadre che non hanno più nulla da chiedere a questo campionato. È vero che le sorprese sono sempre dietro l'angolo, però insomma mi aspetto che il Napoli possa fare filotto fino alla fine, poi starà al Milan a capire se terrà il passo oppure no, e vedremo. Poi ricordiamo, in caso di arrivo a pari punti sarà decisiva la differenza reti, che in questo momento, se non sbaglio, vede il Milan leggermente avanti rispetto agli azzurri. Quindi per il secondo posto, però, io credo che sia ancora tutto nelle mani del Napoli.
0: Leggiamo anche qualche considerazione, ci scrive Ciro al numero WhatsApp 342 00 00 100. Buongiorno, a proposito di chi preferisce il bel gioco piuttosto che la vittoria, vorrei dire che credo sia una verità assoluta che in qualsiasi sport chi partecipa lo fa con l'intenzione di vincere e non di divertire il pubblico. In ogni avvenimento agonistico qualunque atleta mette in campo la tattica che ritiene più utile in quel momento, che gli permetta di ottenere il miglior risultato a prescindere dal fatto che il pubblico si diverta o meno.
1: Sì, è bella considerazione questa di Ciro. È vero che tu scendi in campo non per fare spettacolo, o quantomeno non è il tuo obiettivo primario, ma l'obiettivo primario per ogni sportivo è quello di vincere, di scendere in campo per riuscire a strappare un successo, un trofeo. Questo è vero. Molto spesso però il giocare bene ti aiuta anche a divertirti in qualche modo, quindi ti può anche avvicinare a quello che poi è il risultato sportivo. Ragazzi, io ripeto sempre, non ne usciamo dal discorso tra giochisti e risultatisti, ma semplicemente perché è anche un discorso personale. È ovvio che anche a me piacerebbe vedere un calcio champagne e vincere.
0: Tu sei giochista o risultatista?
1: No, io sono decisamente da ex sportivo che ho giocato tanti anni a basket, sono risultatista, mi interessa vincere. Poi che faccio 30 punti e che la squadra magari non vince, mi interessa il giusto. Poi è normale che se riesci ad avere anche un gioco corale, un'espressione,
0: ben venga
1: assolutamente, però il risultato secondo me resta alla base di tutto quello che è lo sport. Detto questo, abbiamo Vittorio giusto al telefono.
0: Ciao
1: Vittorio, buongiorno.
15: Salve, buongiorno e buona domenica.
1: Buona domenica Vittorio.
15: Diciamo che ieri è stata una partita un po' così sofferta nel primo tempo, speriamo dare questa zampata nel finale. Come avete detto voi, io avrei sfruttato di più Gilmour, che secondo me veramente lo vedo in palla, ma soprattutto anche al posto di Lobotka, che lo vedo un po' scarico. Anche gli ultimi quarto d'ora, 20 minuti, farlo riposare, anche se lasciamo perdere, perché proprio da quando è arrivato
1: molto in difficoltà Vittorio, anche a me è sembrato.
15: Sì, è molto in difficoltà, non riesce proprio più a dare, a parte che non so, mi sembra che non abbia voglia, ieri più che stava per terra da solo che non riesce neanche a rincorrere gli avversari. Ma poi vorrei sapere, se voi sapete, ma Vergara che ci ne ha fatto? Era un mese, sembra che è diventato un'eternità.
1: Guarda, abbiamo intervistato, innanzitutto ti saluto Vittorio. Ciao, e ti ringrazio augurandoti una buona domenica. Su Vergara, noi settimana fa, 10 giorni fa, abbiamo intervistato anche la gente che ci aveva detto che dopo il Como si proverà a riportarlo in gruppo, quindi l'obiettivo è farlo tornare tra i convocati per la gara contro il Bologna. Vedremo se ci saranno ovviamente aggiornamenti nel corso di questa settimana per il ritorno di Antonio Vergara, che sicuramente darebbe un'alternativa validissima in più ad Antonio Conte. Detto questo, Susi, noi ci dobbiamo fermare adesso, giusto il tempo di un disco, lo spot, poi arrivano le ultime notizie e poi torniamo con la seconda ora di Sunday Sport. A tra poco.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura è stato sottoposto ad un intervento chirurgico all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore l'uomo di 41 anni e virato dalla moglie ad Angri in provincia di Salerno. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 1 maggio al culmine di una violenta lite tra i due coniugi. Secondo una prima ricostruzione la donna di 35 anni avrebbe scoperto un tradimento e dopo aver presumibilmente narcotizzato il marito avrebbe utilizzato un coltello mentre l'uomo dormiva. Il 41enne è riuscito a chiedere aiuto ai vicini ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove si è presentato con la parte amputata conservata nel ghiaccio. I medici sono intervenuti per fermare la grave emorragia e limitare i danni. L'uomo fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. La donna è stata arrestata dai carabinieri con le indagini in corso per chiarire con esattezza la dinamica dei fatti. Cambiamo argomento. Arrestato nella notte a Napoli un uomo di 33 anni con l'accusa di rapina aggravata. L'intervento della Polizia di Stato è avvenuto nella zona di Piazza Dante a seguito della segnalazione di una rapina all'interno di un locale del centro. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe minacciato una turista nei bagni del locale con una pistola, risultata poi essere un'arma giocattolo priva del tappo rosso, facendosi consegnare il cellulare prima di fuggire. Gli agenti, grazie ad un rapido intervento, hanno rintracciato e bloccato il sospettato in vico Gabella della Farina. L'area furtiva è stata recuperata, con l'uomo che è stato arrestato mentre proseguono gli accertamenti. Ancora cronaca, due studentesse di 23 e 24 anni sono rimaste ferite alle gambe da un proiettile mentre stavano entrando ad una festa di compleanno in via Francesco Correra nel centro di Napoli. Secondo il loro racconto i colpi sarebbero stati esplosi a terra durante una possibile azione intimidatoria e uno di questi avrebbe colpito entrambe dopo un rimbalzo. Le giovani hanno atteso circa 20 minuti prima dei soccorsi. Trasportate al CTO non sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri per chiarire dinamica e responsabilità. La chiusura con lo sport, il calcio. Como Napoli termina 0-0, gara intensa ma senza rete al Senigallia, meglio i padroni di casa, più pericolosi soprattutto nel primo tempo con Vania Milinkovic-Savic e Rachmani decisivi nel mantenere il pareggio. Nella ripresa il Napoli prova a cambiare passo ma nel finale il palo nega il gol vittoria politano. Per i partenopei arriva comunque un punto che avvicina sempre di più la matematica qualificazione alla prossima Champions League. Ascoltiamo adesso un estratto delle parole di Antonio Conte in conferenza stampa.
4: Un altro passo, no? Importante che facciamo, averlo fatto qui a Como contro una squadra che comunque ha ambizioni di entrare in Champions, tenerla lontano, distante per 8 punti, è stato importante. Detto questo, oggi nessuno ha fatto calcoli, non li ha fatti i calcoli, non li ha fatti il Como, non li abbiamo fatti noi, sta una partita comunque aperta.
3: Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Siamo tornati con Sunday Sport. Ancora buongiorno e buona domenica a chi si è appena collegato, da parte di Susi Fiorillo
1: e da parte di Riccardo Catapano.
0: Continuiamo a parlare al telefono con i nostri ospiti, lo facciamo subito con un amico, un ospite graditissimo, sempre con noi la domenica, il direttore Peppe Cannella. Buongiorno direttore.
1: Ciao direttore.
2: Buongiorno, ben ritrovati ragazzi.
1: Ben ritrovato a te caro direttore. Meno 3 alla fine di questo lungo campionato, con il Napoli che torna da Como con un pareggio che avvicina gli azzurri ancora di più alla qualificazione alla prossima Champions. Ti chiedo subito una tua analisi sulla gara di ieri.
2: Beh, l'ho vista, una bella partita, viva. Il Como, quando di fronte a un avversario di qualità, si esprime veramente, esprime un bel calcio, corti, belli, precisi. È stata una buona prova, diciamo, difensiva da parte del Napoli. È mancato quel guizzo in avanti, ma non per demerito, a parer mio, per merito del Como, che comunque giocando in casa, lottando una prova

0: è andata così.
1: Contro una squadra giovane, appunto il Como, che ha un'età media intorno ai 24 anni. Sì. Il prossimo obiettivo del Napoli, direttore, sarà proprio quello di ringiovanire la rosa?
0: Beh, quello è l'obiettivo un po' di tutti, per tanti motivi, perché hai una freschezza in generale, sia tecnica che fisica, importante da mettere a disposizione dell'allenatore. Anche per vari motivi, se i calciatori giovani di prospettiva fanno bene, aggiungi valore al tuo patrimonio. Dovrebbe essere un po' in generale così, no? Costruire su una rosa di 24-25 giocatori il 70% con prospettiva è giovane e il restante 30% con soci dell'azienda, cioè giocatori affidabili, un po' come lo è stato con Jesus, faccio un esempio sull'età, negli ultimi anni a Napoli, che diventano saggi custodi di una regola che nello spogliatoio ci vuole sempre, no? Ambientamento, capire dove lavori, l'importanza. Un buon direttore costruisce così le sue squadre.
2: Insomma, trovare quel giusto mix tra gioventù ed esperienza, fermo restando quello che hai detto tu, ovviamente la sacralità dello spogliatoio. Direttore, hai parlato di Juan Jesus. Io mi voglio concentrare sulla prova difensiva del Napoli di ieri, perché spesso in questa stagione, insomma, abbiamo detto, una delle grandi differenze con l'annata dello scudetto di Antonio Conte è stata una difesa sicuramente un po' troppo penetrabile, con il Napoli che ha peggiorato ovviamente lo score di gol subiti, tanti infortuni. Ieri invece, devo dire la verità, la prestazione di Buongiorno, di Rachmani, ma anche di Sam Boeke, ma onestamente mi ha convinto. È un buono step avanti contro una squadra come quella del Como, come ovviamente ricordavi tu, che nel primo tempo soprattutto ha applicato davvero una grandissima pressione nella metà campo del Napoli.
0: Guarda, in generale credo che il Napoli quest'anno abbia subito un po' troppo in tante partite la mancanza di Rachmani. Ecco, Rachmani è uno di quei giocatori che può emulare Juan Jesus, no? Nel senso, la sacralità dello spogliatoio, ma soprattutto sa leggere molto, è migliorato molto. In altre occasioni ho detto che Giuntoli è stato lui a portarlo a Napoli, e questo glielo devo, perché ha fatto, all'inizio ero scettico, però questo ragazzo nei valori generali, ma soprattutto di esperienza, è migliorato tantissimo. Credo che invece Boeckman e Buongiorno siano simili, a parer mio non possono giocare insieme. Ecco, lì il Napoli in questo mercato, dall'estate a quello invernale, non è riuscito a trovare un'alternativa a Rachmani, perché purtroppo Conte ha dovuto far giocare spesso questi due giocatori che non sono complementari.
1: Poi invece, direttore, non ha convinto la scelta di Conte di far entrare nel secondo tempo Anguissà. Come la valuti questa scelta? Eppure aveva tanti altri uomini a disposizione in panchina.
0: Evidentemente ha ritenuto opportuno portare a casa un risultato positivo, io la leggo così, perché il Como non ha mai mollato, diciamo, il possesso e la padronanza del campo. Quindi credo che nella testa di Conte sia tolto De Bruyne, aggiungere un calciatore più di quantità che di qualità, perché il Como stava bene, manteneva bene il possesso, aveva la superiorità ed era in quel momento non ha pensato, credo, la leggo così, di poter fare di più che portare un punto a casa.
2: Ieri, tra l'altro, insomma, il Como ha messo in vetrina davvero diversi talenti, direttore, un calcio ovviamente giovane. A me non piace dire favola Como, perché comunque questi calciatori sono costati anche quello che sono costati, quindi non è che ha scoperto talenti presi a pochi spicci, anzi il Como è stato tra le società che ha speso di più la scorsa estate. Però la filosofia davvero è quella di puntare su questi calciatori che valorizzano il gioco di Fabregas, talenti davvero molto importanti, che inevitabilmente poi genereranno anche delle plusvalenze nelle casse del Como. Ti chiedo se c'è qualche giocatore in particolare del Como visto ieri che vedresti di buon occhio con il Napoli. Non vale dire Nico Paz, direttore, quello è troppo facile.
0: Guarda, questo lo dicevamo all'inizio, quando in B abbiamo visto il valore di Nico Paz, qualche volta con qualche tuo collega ho sempre detto questo è un giocatore di grande prospettiva, ma veniva dal Real Madrid, non scopri niente.

0: Ma guarda, io credo che al Como il valore aggiunto sia proprio l'allenatore, perché lui è al centro del progetto, ha carisma, ha idee e soprattutto la bravura di un allenatore che farà la storia, credo, come Guardiola, perché ha tutte le caratteristiche per fare bene, sia quello di scoprire in un modulo le qualità di un singolo. Il Como è un bel collettivo, adesso mi sfugge il nome di Diopul, non mi ricordo l'attaccante che ha delle
1: testate. Duvicas, Diao.
0: Duvicas è l'attaccante, l'esterno di colore.
1: Diao,
0: bravissimo, è un calciatore che farebbe bene in qualsiasi squadra di alta classifica, perché ha le qualità, la fisicità, recupera, non è uno che sta lì fermo, è sempre vivo, ha energia da vendere. Poi c'è a centrocampo, ha due o tre elementi che possono stare in qualsiasi squadra di vertice. Per il resto, ripeto, è la bravura dell'allenatore che chiede nel ruolo a ogni giocatore di fare quei 30 metri sempre da tenere la squadra corta. Ripeto, il valore aggiunto del Como è proprio Fabregas, perché li dottrina tutti ad esprimere al massimo le qualità di tutti i giocatori che ha a disposizione.
1: Direttore, un grande abbraccio e buona domenica.
2: Ciao direttore, grazie e buona giornata.
0: Ciao ragazzi, buon proseguimento.
1: Grazie come sempre al direttore Peppe Cannella. Ma ha parlato di Fabregas,
2: Conte. Allora colleghiamoci al telefono con chi ieri era proprio lì al Senigallo e può raccontarci magari qualche retroscena, il bordocampista Idazon Tommaso Turci. Buongiorno Tommy.
1: Ciao Tommaso.
3: Ciao ragazzi, ciao a tutti, un piacere.
2: Sei rientrato innanzitutto a casa da Como?
3: Sì, siamo rientrati come sempre, poi io faccio il papà a tutti gli effetti nel tempo libero, quindi di tempo per me ne ho poco, ragazzi.
2: Quello è il
1: vero lavoro, caro Tommaso.
2: Tommaso,
1: svolgere.
2: Raccontaci un po' qualche retroscena. Ieri abbiamo visto questo battibecco tra Antonio Conte e Cesc Fabregas. Cosa è successo?
3: Ma allora, devo dire che c'è sempre stato grande rispetto nel corso della partita, nel senso che chiaramente sono due molto sanguigni in panchina, vogliono far valere le proprie motivazioni con l'arbitro, ogni tanto poi lì, essendo proprio le aree tecniche molto vicini, non dico che sono entrati in collisione, ma quasi, e quando uno andava a sovrastare l'altro con anche solo con le richieste, con la voce, con il tono, poi dopo quell'altro si risentiva un pochino, si sono mandati a quel paese con il sorriso.
2: Sono
3: mi verrebbe
2: due sanguigni
3: da dire, no?
2: D'altronde.
3: Esatto. Però poi dopo, sì, poi dopo c'è stato un bel abbraccio all'inizio, prima della partita, un altro abbraccio molto caloroso alla fine, quando si sono salutati. C'è grande stima, però da un certo punto di vista hanno lo stesso carattere, ecco, perdere non piace a nessuno dei due.
1: Assolutamente verissimo quello che dici. Insomma, abbiamo visto secondo me una bella partita ieri, si è andato più sul tatticismo che sul giochismo, un ottimo Como nel primo tempo va detto, con una grande pressione nella metà campo del Napoli, nella ripresa gli azzurri sono venuti fuori, hanno rischiato anche di vincerla con il palo di Matteo Politano. È ovvio, Tommy, che era una gara che pesava tanto per entrambe, perché il Napoli ha avvicinato l'obiettivo Champions con un punto in più, vedremo che cosa farà il Milan quest'oggi, Como che invece ha perso di fatto un'occasione per riavvicinare il treno Champions. La sensazione a fine gara è che lo stesso Fabregas fosse consapevole forse proprio dell'occasione persa.
3: Sì, Fabregas, diciamo così, non era proprio soddisfatto del risultato, forse anche per il primo tempo giocato, mentre invece vi porto questa immagine che secondo me identifica anche in generale il momento del Napoli e l'importanza anche di prendersi questo punto per certificare il secondo posto, la Champions League per Conte molto importante. A un certo punto, quando Spinazzola si è portato in avanti, appena entrato anche con energia, senza palla, è andato sulla linea degli attaccanti, lui l'ha richiamato e ha detto: Spina, ma dove vai, stai qui, se non riusciamo a vincere questa partita non dobbiamo perderla. Cioè, quando non riesci, no, perché non trovi lo spazio, non trovi la giocata eccetera, questo non significa che ti devi sbilanciare e rischiare di tornare a casa con zero punti. Lì c'è proprio il Conte, non dico calcolatore, però quello che sa che un punticino, un campo così difficile, tornare a casa da imbattuti, vivere una settimana se vogliamo anche un po' più serena per chiudere bene questo campionato fa tutta la differenza del mondo, quindi diciamo che sicuramente il punto soddisfa più il Napoli proprio per un discorso di classifica, perché il Como adesso ha meno 5 potenzialmente la Juve se dovesse vincere oggi col Verona, e credo che sarà così, vede un po' sfumare quelle che sono le ambizioni Champions, ecco.
2: Certo, con un Verona ormai retrocesso in Serie B. E poi Tommaso, questa delusione De Bruyne, tutti i giudizi negativi, non ha raggiunto neanche la sufficienza, leggo nervoso, quasi svogliato, perde addirittura tempo a sbuffare.
3: Sì, adesso dire svogliato mi sembra ingeneroso, nel senso che poi io l'ho visto muoversi bene, cercare anche la posizione sulla tre quarti, partiva da largo per venire dentro, non è stato servito tantissimo, ha sbagliato qualcosina le volte in cui gli è arrivato il pallone, ecco, una prestazione sicuramente non positiva, però bisogna anche avere un po' di equilibrio, nel senso che questo ragazzo poi viene da un infortunio molto lungo, è chiaro che alternerà secondo me da qua a fine stagione prestazioni migliori come quella che abbiamo visto in casa con la Cremonese settimana scorsa, prestazioni peggiori come quella di ieri, però la verità è che lui si sta preparando anche fisicamente per giocare un mondiale da protagonista con il Belgio, certo. Non ci si può aspettare secondo me granché da questo ragazzo in questo finale di campionato, io non credo che non sia voglia, determinazione, ma piuttosto un discorso abbastanza fisiologico di un ragazzo che rientra dopo un lungo infortunio, ma vale lo stesso per Anguissa, ragazzi.
1: Assolutamente sì, poi tra l'altro l'abbiamo visto proprio nelle immagini di Dazon dopo la sostituzione De Bruyne, deluso ovviamente dalla sua prestazione, poi qualcuno ha detto il cambio di Conte, no, io credo che De Bruyne fosse deluso effettivamente dalla sua prestazione, si è andato a sedere poi a fianco al capitano Giovanni Di Lorenzo, hanno continuato a parlottare 3-2, secondo me anche, non so se sei riuscito ad origliare qualcosina in quelle che sono state le loro parole, però lo vedevo molto preso soprattutto dal punto di vista tattico. Ti chiedo, secondo te questa collocazione in mezzo al campo, secondo te in questo momento sta privilegiando oppure no De Bruyne? Perché sembra che con un tatticismo, tra virgolette, del campionato italiano, su quella tre quarti non riesca a trovare quei metri di spazio che poi gli hanno fatto fare la differenza nel corso della carriera.
3: Sì, sì, è vero, e stava spiegando anche quanto è difficile poi affrontare questa squadra che tendenzialmente tiene la palla tanto, ti fa correre, ti fa sbagliare le uscite, probabilmente stavano discutendo anche su quello che succede nel primo tempo, quando grazie a Butè, l'ha sottolineato anche Conte nel post partita, il Como riusciva sempre a uscire bene da quella linea difensiva e costringeva il Napoli di conseguenza a rintanarsi nella propria metà campo, ed è stato un po' il tema dei primi 45 minuti, però devi stare bene, tornando al discorso di De Bruyne, quando giochi sulla tre quarti devi avere della forza, devi capire anche, no, a volte come muoverti, devi essere aiutato dai compagni, perché poi se la squadra non gira i palloni te ne arrivano pochi. Ieri a centrocampo, secondo me, come ti dicevo, proprio soprattutto nei primi 45 minuti il Napoli ha fatto fatica con la palla in mezzo al campo, cioè le poche situazioni che si è andato a costruire sono stati dei lanci lunghi per la profondità di Højlund, quindi è chiaro che deve essere anche un pochino aiutato, però è un ruolo complesso, devi stare bene di testa, di gambe, devi essere coinvolto. Io sono convinto che De Bruyne, e mi auguro ovviamente che rimanga ancora a lungo a Napoli, tornerà a essere il giocatore splendente che avevamo apprezzato in passato.
2: Assolutamente, grazie Tommaso, grazie per essere stato con noi.
3: Ragazzi, grazie a voi, buona domenica a tutti.
1: Buona domenica
2: al bordocampista collega di Dazon Tommaso Turci. Andiamo, continuiamo con i nostri ospiti, al telefono Boris Sollazzo, buongiorno.
1: Ciao Boris. Lo sentiamo un po' disturbato la linea con Boris. Bene Boris, eccoci qua, adesso ti sentiamo perfettamente, va tutto bene Boris, stiamo commentando ovviamente questo Como Napoli che ha visto gli azzurri racimolare un altro punticino per la Champions, vedremo oggi che cosa farà il Milan per quello che di fatto è una lotta al secondo posto, perché l'Inter, ricordiamolo, quest'oggi non perdendo con il Parma si andrebbe a laureare campione d'Italia con merito oppure no, caro Boris? Te lo chiedo subito.
4: Ma i numeri direbbero che è con merito. Cosa è successo in quel gennaio? Sappiamo che da un momento all'altro a me è stato impedito di fare mercato in un'annata in cui sarebbe servita. Sappiamo quali sono stati gli infortuni che ci hanno colpito. Ecco, diciamo che io fossi un interista mi sarebbe piaciuto avere un avversario degno di questo nome. Noi l'anno scorso abbiamo battuto l'Inter al suo meglio. Diciamo che non so se per colpa, questo ce lo diranno i tribunali, non so se per colpa degli interisti o meno, ma loro non hanno battuto il Napoli al suo meglio, hanno battuto un Napoli 2, e quindi insomma sono campioni d'Italia ma hanno giocato col Napoli 2.
2: Tornando un po' anche a quelle che sono le considerazioni dei radioascoltatori, ci scrivono Boris, e quindi un po' si torna a quello che era il parere a inizio campionato, De Bruyne e McTominay non devono giocare insieme.
4: Ma non mi sembra che abbiano giocato benissimo insieme contro la Cremonese. Ovviamente De Bruyne e McTominay non devono giocare insieme quando uno dei due non è in giornata, mi sembra chiaro. Mi sembra che l'unica vera considerazione tattica da fare è che i Fab Four tutti e quattro non possono giocare.
2: Quello sì.
4: Il sospetto è che non possano giocare è anche che Anguissa non è mai stato al meglio quest'anno, perché Anguissa ieri non doveva giocare nemmeno al posto di De Bruyne, nel senso è l'ombra del giocatore che conosciamo, e quindi può essere anche che tutto questo grande parlare dell'errore di far giocare i Fab Four dipenda dal fatto che almeno due su quattro hanno un rendimento altalenante o pessimo, perché si dice pure che non si poteva giocare a tre, e Buongiorno è tornato ad essere Buongiorno, e come se si può giocare a tre? Poi noi ci sappiamo sempre che calcio di numeri, tattiche, moduli, ma poi dipende dai giocatori, dipende da come interpretano i giocatori e dalla forma in cui stanno i giocatori, però noi siamo tanto bravi. Adesso il tifoso napoletano ha un problema, non se la può.
1: Abbiamo perso Boris in questo momento. Boris, ci senti?
4: Sentite?
1: Adesso ti sentiamo di nuovo. Vai, Boris. Qual è il problema del tifoso napoletano? Siamo rimasti lì.
4: Il tifoso napoletano è che non se la può più prendere col presidente, sarebbe più basso di quello che sembrava già 10 anni fa, e allora adesso se la prende con l'allenatore, che è un allenatore che ha tutto il trofei, si esulterà quando andrà via, magari il nazionale, a vedere italiano. Là il problema grosso è che quest'anno
1: abbiamo qualche problema, non riusciamo a sentire Boris, se ci senti ne approfitto comunque per salutarti, visto che noi ci avviciniamo anche a quello che è il mini break di questo inizio di seconda ora di Sunday Sport, ricordandovi poi ovviamente l'appuntamento con il filo diretto alle 11:50, oppure potete scrivere i vostri messaggi, le vostre considerazioni al 342 00 00 100, e la nostra Susi andrà a leggere tutti i messaggi perché tu mi hai detto che stanno arrivando un sacco di messaggi,
2: arrivando tantissimi messaggi,
1: quindi dopo li andiamo a leggere.
2: Esatto. Tantissime considerazioni. Intanto ieri in panchina si è rivisto il capitano Giovanni Di Lorenzo,
1: esatto,
2: che potremmo addirittura ritrovare in campo contro il Bologna dal primo minuto.
1: Ma finalmente, mi verrebbe da dire.
2: Quanto è mancato il capitano?
1: Il capitano è mancato tantissimo, e il capitano è mancato anche dal punto di vista tattico, cara Susi, perché insomma il Napoli sappiamo che ha un vulnus lì sulla destra, il possibile passaggio ad una difesa a 4 tanto invocata anche dai nostri amici tifosi non è stata resa possibile proprio per l'assenza di Giovanni Di Lorenzo. Sappiamo che il Napoli in estate sta cercando proprio un'alternativa al capitano, tra l'altro torna nuovamente in auge il nome di Juanlu Sanchez, che non è mai sparito dai radar di Giovanni Manna. Contro il Bologna non so se dal primo minuto, ma credo che Giovanni Di Lorenzo possa trovare un po' di minutaggio, anche perché attenzione, spesso voi dite però c'è Mazzocchi in rosa per fare la difesa a 4, verissimo, il ruolo è quello lì, però occhio che dipende sempre dall'interpretazione che facciamo del ruolo, perché Di Lorenzo non è un terzino destro, è un terzino destro atipico, non è uno che fa la fascia avanti e dietro dritto per dritto, ma anzi tende ad andare più verso il centro del campo, creando quindi quella sovrapposizione, quella superiorità numerica sulla quale Antonio Conte poi ha costruito tante delle fortune dell'anno scorso. Quindi ruolo per ruolo sì, ma interpretazione assolutamente diversa. Vedremo se con il Bologna, come mi auguro, tornerà a disposizione Giovanni Di Lorenzo. Potrebbe anche non essere l'unico, perché potrebbe tornare anche Vergara.
2: Potrebbero anche tornare Vergara e Neres.
1: Esattamente.
2: Però ci aspettiamo di vederli.
1: Guarda quanti assenti ancora. Ci sarebbe anche Lukaku, che poi lasciamo stare ormai.
2: Discorso a parte.
1: Susi, ci dobbiamo fermare.
2: Ma giusto qualche istante, tempo di un disco, pubblicità e poi torniamo noi con Sunday Sport.

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Autoscala apre le porte della sua nuova sede di Napoli alla Doganella, in Viale Umberto Maddalena 340. Un nuovo spazio da vivere, tante novità da scoprire e auto in promozione per festeggiare questo importante traguardo insieme a te. Vieni a trovarci, ti aspettiamo da Autoscala, in Viale Umberto Maddalena 340.
2: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
3: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Sande Sport, rieccoci, andiamo ancora al telefono, lo facciamo immediatamente con il collega Carmelo Prestisimone. Buongiorno Carmelo.
1: Ciao Carmelo, buona domenica.
2: Ciao ragazzi, buona domenica a voi, come va?
0: Tutto bene Carmelo, stiamo commentando la prestazione del Napoli di ieri, anche quella del Como in realtà. Ci dici un po' cosa ti ha convinto e cosa non ti ha convinto degli uomini di Antonio Conte?
2: Ma guarda, mi ha convinto tanto del Napoli. Io vado un po' controcorrente, perché secondo me c'è una lacuna culturale sotto questo punto di vista in Italia. In campo fino a prova contraria ci sono gli avversari. Partiamo dal presupposto che senza Rachmani, al di là di questo intervento importante sotto porta, il Napoli ha perso tanto nel corso del campionato. Però sì, questo fatto di vedere il calcio in maniera così negativa per uno 0-0, così come è stato 0-0 Milan-Juventus, pensando ai 9 gol di Champions tra PSG e Bayern Monaco.
0: Quelli non li dobbiamo considerare.
2: Esatto, quindi al di là di
1: c'è 0-0 e 0-0, no Carmelo?
2: Bravissimo, assolutamente. Ma c'è un concetto secondo me che va considerato assolutamente. Cioè, il calcio è anche resilienza, il calcio è anche resistenza, è anche sofferenza. L'Italia, la nazionale italiana, ha vinto 4 campionati del mondo badando prima a difendere i connotati e poi a ripartire, il famoso difesa e contropiede. Io sono sempre convinto che il Napoli sia uscito dalla Champions League perché il signor Conte, che è un sostenitore del calcio all'italiana, abbia voluto iniziare ad aggredire, a sbalestrarsi in Europa, parlando di calcio certamente più europeo, quindi più aggressivo, quando invece in Europa anche dei top club praticano il calcio all'italiana, fondato appunto sul prima non prenderle e poi cercare di darle. In questo modo si sono sbalestrati completamente i parametri. Poi è chiaro che i tifosi vogliono divertirsi, vogliono vedere tanti gol, ma una cosa, un elemento è la dimensione del tifo, e ci sta che insomma si viva nel modo e nella filosofia e nell'orientamento del divertimento e del divertissement, va, chiamiamola così alla francese, ma da un'altra parte poi c'è il calcio che è anche cosa diversa. Il calcio, come dicevo poc'anzi, è resilienza e sofferenza e saper reggere agli urti. E ecco, diciamo così, i professionisti che si occupano di calcio dovrebbero badare più a questa dimensione, a questa frequenza, e non allinearsi invece alla linea dei tifosi. Quindi io francamente questo 0-0 del Napoli lo vedo assolutamente un risultato positivo e non un risultato di cui piangersi addosso.
0: Un
2: come
0: punto
2: ho visto,
0: importantissimo.
2: Letto anche...
0: Un punto importantissimo.
2: Un punto importantissimo, anche perché insomma è Champions praticamente.
0: Esatto.
2: Dai, Napoli ha 8 punti dal Como, dalla quinta in classifica, quindi di fatto è Champions. In campo poi ci sono anche gli avversari. Il Como, fino a prova contraria, è una bella squadra, tignosa,
0: certo,
2: con tanti ragazzi che hanno dinamismo, vivacità, idee, come ce le ha Cesc Fabregas, quindi ha tanto di cappello anche a questo pareggio 0-0.
1: E poi a proposito di Fabregas, no, si parla sempre dei risultatisti, dei giochisti, insomma Fabregas ovviamente manifesto del giochismo qui in Italia, lo sappiamo, squadra propositiva eccetera eccetera, però guarda che quando incontra le grandi, e anche con il Napoli il successo, tende un po' ad adeguarsi, quindi giochista fino a un certo punto. A un certo punto anche Fabregas sa che il risultato conta, e secondo me lo specchio ieri, basta vedere la partita, ha fatto Smolcic su Alisson. Fabregas, esatto, sapeva che Alisson era il pericolo numero uno perché poteva sparigliare le carte, come si suol dire. Ci ha messo Smolcic, che è un cagnaccio, per dirla alla buona ovviamente calcisticamente parlando, ad uomo tutta la partita, e ha fatto una gran partita Smolcic su Alisson.
2: Assolutamente Riccardo, guarda, è ineccepibile il tuo commento, impacchettato, è stato ingabbiato perfettamente, sapeva che da lì, da Alisson, potevano venire degli spunti, dei guizzi, perché lui non solo abile nei suggerimenti, negli assist, ma abile anche come shooter, come stoccatore, perché il Napoli quest'anno non sempre ha avuto, diciamo così, a disposizione dei grandi stoccatori. Alisson certamente uno di questi, lo è certamente Vergara col Mancino, sapeva che da lì potevano venire dei guizzi importanti e si è adeguato stando attento, insomma, a coprire quella zona dove il brasiliano trottava e giostrava.
0: Carmelo, con te parliamo anche di basket, perché sì, oggi la Guerri Napoli è impegnata a Reggio Emilia, una Reggio Emilia tra l'altro in fiducia,
1: super
0: con un
1: forma,
0: girone esatto di ritorno particolarmente positivo. Anche in Napoli però si presenta comunque lì, insomma, con due risultati positivi su tre, quindi che partita ti aspetti oggi?
2: Assolutamente, Susi, beh, insomma, anche Repeja si è, diciamo così,
0: ha portato positività.
2: Ha portato positività e il Napoli Basket si è ricalibrato su una difesa certamente più strutturata, perché Trento, l'ultima partita vinta dalla Guerri, Trento è andata poco sopra i 70 punti, quindi partita certamente tosta, tostissima, c'è una speranzella, come diciamo elegantemente a Napoli, anche per i playoff, perché Varese, che sì, continua a vincere, ha solo una partita da giocare, perché come sappiamo bene Trapani è stata esclusa dal campionato, quindi c'è una partita in meno per tutte. E sai, partita tosta, a squadra di Priftis, che è un coach greco, quindi della grande scuola greca, anche se Rebesa è della grande scuola jugoslava, quindi sarà anche un
1: bello scontro,
2: esatto, derby balcanico, sotto tutti i punti di vista, proprio nel discorso proprio delle scuole di pallacanestro, delle grandi scuole di pallacanestro europee. Tosta, tostissima la partita. Napoli, se vuole andare ai playoff, certamente deve saccheggiare la struttura di Reggio Emilia per poi vincere in casa domenica prossima, nel prossimo weekend, contro Udine.
1: Diciamo che Reggio ci rievoca sempre dolci ricordi nel basket, caro Carmelo, quindi hai visto mai.
2: Assolutamente, e poi un risultato è stato acquisito, ragazzi, accontentiamoci anche, sappiamoci anche accontentare, perché questa salvezza, come sappiamo bene Riccardo e Susi, non era affatto scontata, per come era andata a un certo punto la squadra, quindi gran bel risultato anche questa salvezza. Certo, c'è da programmare una nuova stagione per il Napoli Basket, e qui Rizzetta secondo me deve lavorare in maniera importante. C'è la struttura, c'è il programma della struttura, della nuova struttura, che si deve naturalmente realizzare nel giro di 2-3 anni, così ha detto un podcast americano, però insomma, diciamo così, c'è da fare tanto, perché secondo me c'è una società e un organigramma da strutturare nel modo migliore, ecco.
1: Assolutamente sì. Carmelo, buona domenica e un grande abbraccio, alla prossima.
0: Ciao Carmelo, grazie, buona domenica.
2: Ciao ragazzi, grazie a voi, buona domenica.
1: Grazie mille a Carmelo Presti Simone, abbiamo fatto anche un'incursione sul basket. Torniamo a parlare ovviamente però di calcio, cara Susi, ricordando che tra 14 minuti circa riapre il filo diretto, quindi attendiamo le vostre telefonate o i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp. Ma prima di questo, visto che ne abbiamo parlato tanto, ci andiamo a sentire anche Cesc Fabregas in conferenza stampa.
3: Ser Fabregas a vostra disposizione, prego. Qua. Ciao Cesc.
4: Ciao.
3: Siamo nella provincia, voglio chiederti se secondo te oggi il risultato è giusto e se andrai a letto tranquillo, visto che hai detto che dopo certe partite sei sereno, dopo altre sei meno sereno. Oggi sei contento in generale di questo pareggio, visto che ci sono state un po' occasioni sia da una parte che dall'altra? Grazie.
4: Sì, no, che devo dire? Per fare felice qualcuno devo dire che sono incazzato perché non abbiamo vinto, per fare felice altre, grande prestazione, però non si è vinto, no? Dipende con chi si parla, però... Sì, sono un po' arrabbiato per non aver vinto, perché penso che abbiamo fatto una prestazione importante contro il campione d'Italia, perché ancora sono campione d'Italia fino a che l'Inter non vinca. Oggi vedere il nostro centrocampo competere contro questi fenomeni e fare la partita che hanno fatto è veramente importante, no? La prestazione, però ripeto, quando contro questa squadra fai tutto per andare 3 volte 1-1 contro il portiere e non fai gol, vuol dire che alcuna cosa manca, no? Però dai, alla fine è stato solo quello. Dobbiamo un'altra volta ringraziare ai ragazzi per fare tutto quello che hanno fatto, per farti alzare della sedia, che l'ho visto tante volte oggi. E niente, continuare a essere orgoglioso, però senza fermarsi, continuare, mancano 3 partite, questo non si ferma, e dobbiamo andare per i 9 punti, mancano 270 minuti, e dobbiamo essere sempre bravi a capire che tutte le partite sono molto importanti. Grazie.
5: Ciao Cesc, abbiamo creato moltissima densità a centrocampo, però solo sugli esterni abbiamo visto grandi azioni o inizio di azioni che hanno portato alla rete, sia da Valle che da Diao.
4: Sì, è un'affermazione o una domanda? Sì. No, noi abbiamo preparato la gara di una maniera, penso che è uscito molto molto bene. I ragazzi hanno pressato come animali, hanno rubato tantissimo palloni, abbiamo fatto di contrapiedi, abbiamo fatto di gioco posizionale top, loro si hanno chiuso molto bene con tanta densità di giocatori, e anche così abbiamo fatto una partita molto scomoda per loro, sinceramente, però non ha abbastanza per dopo vincere la partita. Però se tu mi dici, no, la domanda che mi faccio sempre è come voglio perdere, io voglio perdere così, sono molto più soddisfatto di andare a casa oggi arrabbiato di che non sia vinto, però vedendo la squadra giocare così, che no, mettermi sicuramente tutti indietro e aspettare l'ora da venire. Questo è il nostro calcio, questo che vogliamo fare, i ragazzi continuano a crescere, a fare passi in avanti, tutte queste partite di questa stagione dove alcuna volta abbiamo vinto, no? Juventus, Roma, Napoli, Coppa Italia, eccetera, eccetera. Alcun pareggio e alcuna sconfitta, no? E io penso che quanta più continuità abbiamo con questi ragazzi giocando questo tipo di prestazione, tra 1, 2, 3, 4 anni, molti di più saranno più vittorie, perché alla fine la continuità è lo che ti dà. E questi ragazzi mi danno tantissima continuità. Ovviamente che mi ricordo della partita di Sassuolo, mi ricordo la partita di Parma andata, al mezzo tempo di Udinese, mi ricordo di altre partite, sicuramente 4-5, però parlando di 4-5 prestazioni negative, no? Da quanti abbiamo giocato adesso, penso che sono 40, Luca aiutami, 42 almeno, 43, 44, non lo so, con la Coppa, ovviamente con la Coppa. È importante, no? E per questo per me la cosa più fondamentale, non possiamo aspettare, no? che si vince sempre, perché sennò staremo lottando per lo scudetto, no? Se si fanno questo. Se mi ricordo del rigore contro il Napoli di Morata, mi ricordo del rigore dell'ultimo secondo contro Atalanta, mi ricordo della solo uno contro uno a Udinese l'ultimo minuto di Vojvoda, mi ricordo di tanti momenti, no? Turati alla linea, il 2-2 a Sassuolo, sono tanti momenti che quasi che stiamo parlando di 12-14 punti in più, che vuole dire essere quasi al livello dell'Inter, e noi non siamo quelli. Manca qualcosina, ovviamente, lo che ti fa andare al top, questo lo sapevamo, però ripeto che siamo molto più avanti dello che aspettavamo noi 2 anni fa. Grazie.
6: Sono 41 comunque.
4: Scusa?
6: 41.
4: 41, che sapeva che era più di 40.
6: Volevo chiederti questo, Cesc, se comunque ha inciso forse anche un pochino di stanchezza dopo un'ora a grande livello, ad alta intensità, la squadra che ancora non aveva cambi, mi sembra che fosse un pochino poi un po' di freschezza, un po' di lucidità si sia persa davanti, però comunque è rimasta nel contenere il Napoli, che è vero, ha avuto un'occasione a questo palo, però la squadra tutto sommato ha tenuto bene.
1: È una domanda, non è una...
4: Tu che ne pensi?
6: No,
4: che
6: ti è tenuto dire? Molto bene, secondo me la squadra ha retto bene, ha sì. Concesso pochissimo.
4: Sì, no, ha fatto...
6: Cioè, è una grande partita. Non è riuscita a segnare, ma
4: però...
6: è riuscita a non farlo segnare.
4: Ok, non si fa gol, questo... Si fa gol o non si fa gol, la giocata era fatta. Dopo il fare gol, se hai Ronaldo il fenomeno, si faranno più gol che altri, questo è normale. Se hai Harry Kane ti farà sicuramente oggi un hat-trick. Però è così, Tassos ha fatto un lavoro della Madonna difensivamente, e Hassan ha fatto un lavoro della Madonna difensivamente, attaccando la profondità, Nico Paz ha fatto una grandissima partita, Perrone, Luque, Ragazzi, io so dove erano tutti questi ragazzi, tutti che hanno giocato oggi. Guardate bene dove erano un anno e mezzo fa. Guardate bene dove erano tutti questi ragazzi, guardate bene contro chi si giocava, guardate bene chi era l'altra squadra, e facendo questo tipo di prestazione miracoli non se ne possono fare. Stiamo facendo molto molto bene, i ragazzi hanno un valore importantissimo, mi stanno dando una mentalità. Io solo chiedo questo, che mi danno tutto, che giochiamo il nostro calcio, lo che ti ha portato qua, e noi vogliamo continuare a crescere per il futuro, e niente di più. Il risultato è una conseguenza dello che noi facciamo giorno dopo giorno. Abbiamo 62 punti, è una cosa secondo me incredibile, con la rosa che abbiamo fatto, con tutti gli infortuni che abbiamo avuto, con Vojvoda giocando tantissime partite fuori come esterno, con due centrocampisti e mezzo tutta la stagione, con un attaccante durante tre mesi. Sì, ovviamente che volevamo una rosa corta e tutto, però a gennaio si poteva fare qualcosa e la società non l'abbiamo fatto. Questo ovviamente che ha penalizzato un po', no? In l'energia, in alcun momento di alcuna partita, 30 minuti, come hai detto te, quando la squadra cala un po', si se può dire, e l'altra squadra è una grandissima squadra che ti mette Spinazzola, che ti mette Anghisa, chi di più è entrato? È entrato dei grandissimi giocatori, però dai, questi ragazzi ti danno felicità, io solo dico valoralo, tifosi del Como, perché non si sa questo quando si ritorna a fare o quando si finisce o quando rimangono questi ragazzi. Valoriamo tutto quello che stanno facendo, perché penso che ti fanno godere, a tutti, a me il primo, e speriamo di continuare così.
3: Ultima domanda, grazie.
7: Ciao Cesc.
4: Ciao.
7: Volevo soffermarmi sulla prestazione di Nico Paz, che vabbè, non è stato determinante come gol e assist, però ha fatto un lavoro incredibile di recupero palla in pressing, insomma un giocatore proprio che si dimostra determinante, anche poi ha messo due palle davanti al portiere, poi, ecco,
4: sì, ha fatto una buona partita. Sì.
8: Sal de Riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
9: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
8: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
9: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
8: Sal de Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
10: Anche questa notte.
11: Hai sempre sognato di guidare una Mercedes-Benz? Ora puoi! Scegli classe A e GLA con un'offerta unica per i 140 anni di innovazione Mercedes-Benz. E stasera non dormirai affatto, perché domani guiderai la tua nuova Mercedes-Benz.
12: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
13: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
14: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: E siamo pronti con quest'ultima ora di Sunday Sport. Buongiorno e buona domenica da Susi Fiorillo.
1: E da parte di Riccardo Catapano, ma c'è il filo diretto.
0: Linee aperte, quindi sì. Allo 081 546 6873 per le vostre telefonate, 342 00 0100 invece per i vostri messaggi WhatsApp. Ne leggo subito uno, Riccardo, ci scrive. Vai. Francesco, vedo che molti addetti ai lavori fanno un errore fondamentale, non si discute lo 0-0, io non sono un risultatista, penso che lo si è capito, ma il modo come lo si è raggiunto, il nostro niente visto in campo è ingiustificabile, un solo tiro in porta col palo di Politano.
1: No, ce n'è un altro, il palo non viene nemmeno conteggiato come tiro,
0: è vero,
1: in,
0: come tiro
1: in realtà, quindi diciamo sarebbero due. Io sono d'accordo con quello che dici, è ovvio che il Como ha fatto meglio rispetto al Napoli, in base a quelle che sono le statistiche, il Como ha tirato di più, ha tirato in totale 15 volte, 5 volte nello specchio della porta, il Napoli uno solo, 8 volte il Napoli ha tirato in generale, meno passaggi, il Napoli 44 passaggi, diciamo così, di quelli più importanti, se vogliamo definirli così, nella metà campo del Como. Sicuramente il Como ha fatto di più, ma fa parte delle filosofie però delle squadre, per questo dico non ne usciamo. Un conto è dire sì, i giochisti, i risultatisti, eccetera eccetera eccetera, si vuole un gioco più intraprendente da parte del Napoli, posso essere anche d'accordo, ma se ottieni i risultati sono d'accordo fino a un certo punto. Il discorso è tutto lì, a me francamente interessa vedere le vittorie,
0: certo.
1: Arrivare ad alzare i trofei, ma per questo dico è un dato che è soggettivo, poi al nostro amico piace vedere più il bel gioco, magari anche una vittoria
0: poi,
1: in meno.
0: Se non arrivano i risultati poi...
1: Però esattamente, se non arrivano i risultati probabilmente poi ci andiamo a lamentare. Io ripeto, il Como ieri ha fatto meglio del Napoli, questo sì, non ci piove, lo dicono le statistiche, lo dice il primo tempo, il Como meritava ampiamente il vantaggio, per carità, sono d'accordissimo con te. Conti fatti è finita 0-0 però, e il Napoli ha portato un punto che di fatto lo avvicina, non dico definitivamente, ma quasi alla Champions League.
0: E andiamo al telefono, andiamo.
1: Vai.
0: Al telefono, Riccardo. C'è Enzo. Ciao,
1: ciao Enzo.
2: Buongiorno ragazzi, complimenti.
1: Grazie Enzo.
2: Mi avete già risposto.
1: Ah, perfetto.
2: Non ho niente da dire perché io rispetto a voi sono deluso. Sono delusissimo per il gioco del calcio. Voglio fare le ultime 4 partite.
0: Sì.
2: Lazio, Parma, Cremonese e Como.
1: Sì.
2: Siete contenti? Io no.
1: Dei risultati o del gioco?
0: Esatto.
2: E quindi, ma questo è andarsi per tutto l'anno, devo dire la verità. E io, ripeto, sarò troppo esigente, perché io non me la sento io molto spesso ho dovuto spegnere il tavolo TV per non vedere la partita, per non soffrire, e io non me la sento. Sì, il risultato, tutto, però io quando voglio vedere la partita voglio godere. Non sto godendo per niente quest'anno.
1: No, ma è lecito, insomma.
2: Sì.
1: È lecito e giustissimo quello che...
0: Però non
1: che
0: si riesce ad avere tutto.
1: No, ma per carità, ma allora io sono un sarrista convinto, pensa un poco, caro Enzo, quindi a me piace vedere il bel gioco, però in assenza di bel gioco, se arrivano lo stesso i risultati, io non dico che mi accontento,
2: sì,
1: ma mi fa piacere uguale.
0: Certo, anche se arrivano
2: chiedo scusa.
1: Vai
2: a
1: Enzo.
2: A questo punto io ripeto, sono troppo esigente, non mi sento nemmeno perché sono un tifoso di Napoli pure quando vince.
1: Certo.
2: Però voglio dire una cosa, io non me la sento di aspettare il televideo per vedere il Napoli che cosa ha fatto. Io voglio vedere le partite, anche se devo perdere una partita. Per esempio, se ieri non fosse stato il Como, sarebbe stato più giusto perdere quella partita, perché è il Como che è la nostra antagonista per la Champions, è un punto è benissimo,
1: certo.
2: Però diciamo che se fosse stato l'inizio sarebbe stato meglio perdere, perché tanto un punto in più, un punto in meno non vedeva la classifica. Questo
1: ho capito. Insomma, ma
2: grazie ragazzi, siete bravissimi.
1: Ciao,
0: grazie
1: Enzo.
0: Ciao Enzo.
1: Grazie mille Enzo. Ma io lo capisco il discorso di Enzo, lo ripeto ancora una volta, sono gusti in questo caso, anche a me piace vedere conciliarmi con il calcio, vedere un calcio propositivo, azioni in velocità, verticalizzazioni.
0: Non riusciamo ad accontentarci,
1: ma
0: quindi non, di questi risultati,
1: no,
0: di questo secondo posto.
1: Io francamente sì, in realtà devo dire
0: no,
1: la verità, perché comunque io ripeto, vengo da un insomma, io sono classe 90, io ho aspettato tanti anni prima di vedere determinati risultati, non ho potuto vedere Maradona ai tempi che furono, e quindi c'è stata tanta sofferenza calcisticamente parlando in questi con Napoli orrendi, bruttissimi, che non ottenevano nemmeno i risultati. Quindi diciamo che un po' la scorsa l'ho fatta, adesso che magari non c'è un gioco così scintillante, non sempre, perché in alcune partite, io devo dire la verità, tra l'anno scorso e quest'anno ho visto un gran bel Napoli di Antonio Conte,
0: sì.
1: In altre partite meno, però si arrivano i risultati, ragazzi,
0: sì,
1: da
0: perché...
1: tifoso, francamente io preferisco gioire per un successo che magari dire vabbè, ho fatto una gran partita però ho pareggiato, ho perso.
0: Anche perché tu hai nominato Sarri, no? Quindi parliamo di bel gioco in quel caso, però di quali risultati poi parliamo?
1: Quello è un altro, non riapriamo certe ferite perché là ce l'hanno tolta, diciamo, la gioia della
0: andiamo
1: vittoria.
0: Avanti, andiamo al telefono, ciao Enzo.
1: Ciao Enzo.
3: Buongiorno, non sono quello di prima e sono di avviso completamente diverso.
0: Sì.
3: Io vengo dalla pallavolo.
1: Ah, ok.
3: Sono allenatore di pallavolo, estimatore del rugby e del basket. E guardando il calcio mi sono reso conto di una cosa, che a differenza di tanti altri sport, il calcio ha una caratteristica. In effetti la vittoria è attribuita alla squadra che segna il maggior numero di gol.
1: Sì.
3: Non c'è una giuria come nel nuoto, nella ginnastica artistica, che sulla scorta di parametri soggettivi della giuria dà il risultato al migliore o al peggiore. E nel calcio, fra l'altro, come nella pallavolo, nel rugby e nel basket, esistono due componenti. Da un lato la difesa e da un lato l'attacco, che sono complementari. Ora ci sono gli estimatori, non dimentichiamo che addirittura ci sono sport in America, come il rugby, dove esistono gli allenatori della difesa e gli allenatori dell'attacco.
1: Esattamente, sì.
3: Io mi diverto tantissimo a guardare squadre che sanno difendere e difendono bene, segnando un gol all'ultimo istante anziché prendere un palo e vincere una partita grazie ad una difesa eccezionale. Perché volersi per forza fossilizzare sul bello sport? Ma lo sport è bello quando si difende bene e quando si attacca bene. Vedere una partita come quella fra il Paris Saint-Germain e il Bayern, se non mi sbaglio, che finisce 5-4, non mi ricordo,
1: sì, 5-4.
3: È vero che ci sono stati tanti gol, ma ci sono state due difese che facevano sorridere, sinceramente. Quando ci sono tanti gol, perché non dire anche che le difese non hanno funzionato? E perché dimenticare che la grande Inter e la grande Italia ha vinto campionati mondiali e ha vinto all'epoca Coppe dei Campioni e Scudetti grazie a quel gioco particolare che si inventò Elenio Herrera, fatto di una difesa eccezionale e di ali che scappavano come matti, come Gelda Costa e Domenghini, che poi passavano palla a Mazzola in contropiede e vincevano. Perché le difese devono essere così, non esaltate per quello che sono?
1: Lo sai come si suol dire, Enzo? Gli attacchi vendono i biglietti e le difese vincono i campionati. Almeno si diceva così.
3: Veramente, io da napoletano, ieri la prima cosa che volevo è che il Como non vincesse.
1: Certo.
3: Perché tutto ciò che succede da Roma in su, per me non deve vincere, perché io non tifo per la squadra Napoli, io tifo per Napoli.
1: Enzo, ti abbracciamo.
3: È la cosa più importante.
1: Assolutamente.
3: Il Napoli vinca le partite. Se il Napoli vince, per conto mio ha giocato meglio.
1: Mi trovi d'accordo sul risultato finale da sportivo, è sempre la cosa più importante. Ciao Enzo,
0: ciao,
1: buona
0: Enzo,
1: domenica.
0: Grazie, buona domenica.
1: Grazie mille ad Enzo. Abbiamo qualche messaggio?
0: Sì, andiamo su WhatsApp. Da quel che leggo, con il Bologna saremo per la prima volta in stagione al completo. Ci saranno Vergara, Neres, Lukaku e anche Olivera, Juan Jesus, Rachmani. Incredibile, vi abbraccio. No, Vittorio, non è proprio così.
1: Non ancora.
0: Lukaku.
1: Oddio, vediamo. Di Lukaku ormai io mi aspetto
0: punto
1: di tutto.
0: Interrogativo.
1: Da Lukaku magari domani si presenta a Napoli. Questo francamente non lo so.
0: Juan Jesus dovrebbe rientrare.
1: Juan Jesus, quello sì.
0: Gli allenamenti di Rachmani. Ne attendiamo ovviamente aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche. Vergara e Neres dovremmo vederli in panchina e di Lorenzo
1: qualche minutino. Poi ragazzi, un conto è avere calciatori in panchina a onor di firma, un conto è averli poi disponibili nel corso della partita per parlare di rosa al completo. Il vero punto interrogativo di quest'anno è che il Napoli effettivamente la rosa al completo non l'ha mai avuto. Chissà che cosa sarebbe successo.
0: Chissà il rammarico c'è.
1: Non lo sapremo mai, cara Susi. Ma lo sai invece che cosa sappiamo? Che dobbiamo andare in pubblicità. Abbiamo il mini break, il meteo e poi torniamo con la terza ed ultima ora di Sunday Sport.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
7: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Vanessa Vinotti di Trebi Meteo. Ci attendono delle prossime ore in un contesto stabile ed assolato, eccetto un po' di nuvolosità in arrivo a fine giornata per l'ingresso di infiltrazioni umide. Clima comunque mite con anche punte fin verso i 23-25 gradi, venti a tratti moderati con mare calmo o poco mosso. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, avremo nubi alternate a schiarite, il tutto in un contesto però di stabilità atmosferica. Temperature minime che saranno comprese tra i 10 e i 15 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: E rieccoci tra poco, eccoci qua, Susi. Ci eravamo distratti a leggere le ultime notizie.
0: Le ultime oggi, 3 maggio, è un giorno importante perché dobbiamo festeggiare un compleanno e fare gli auguri a Gennaro Scarlato. Auguri, Jenny!
1: Ciao Jenny, tanti auguri, abbiamo fatto una sorpresina.
8: Buongiorno, grazie mille.
0: Di la verità, ti abbiamo chiamato, che cosa hai pensato? Hai pensato di aver dimenticato qualcosa qui in studio esattamente con la settimana scorsa?
8: No, assolutamente no, sono di rientro a Napoli.
1: Jenny, innanzitutto tanti auguri, ovviamente arriveranno e arrivano tanti messaggi anche dai nostri ascoltatori, ne approfittiamo se possiamo, ti teniamo giusto un paio di minuti al telefono se ti fa piacere.
8: Va bene.
1: Jenny, senti, ieri vi ho sentito ovviamente quelli che sono stati poi i commenti anche con Gianluca, le pagelle, si parla sempre la stessa cosa, 2 ore di Sunday Sport, risultatisti e esatto. Giochisti, caro Jenny, non ne usciamo più. Ma c'è una soluzione.
0: Anche perché ieri poi veramente lasciamo rispondere proprio a Gennaro.
8: Sì, allora effettivamente si è un po' combattuti, no? Sulla cosa. Preferiamo giocare bene, vincere tutte e due le cose. Cioè una sola cosa non va bene, perché poi quando giochi bene non vinci, c'è chi si lamenta. Quando vinci e giochi male c'è chi si lamenta, e allora mettiamoci un attimo un po' d'accordo tutti quanti. Diciamo che in Italia, il mio pensiero, in Italia purtroppo predilige la vittoria, no? E quindi io certe volte preferisco giocare male e vincere, anche perché noi allenatori ovviamente siamo i primi, no, ad essere così bacchettati oppure mandati via laddove il risultato non viene.
1: Vero, verissimo, insomma, ma ne stavamo discutendo, ripeto, anche prima, anche con i nostri telespettatori. Il discorso secondo me in questo momento è molto ampio, perché è vero, giocare bene ti allieta, però il giocare bene che non porta risultati, non dico che è un po' fine a se stesso, ma quasi. Da sportivo, come ovviamente sei tu, il primo pensiero deve essere sempre il risultato, l'ottenere le vittorie, di ottenere i trofei. Quindi insomma, poi ovviamente è molto soggettivo questo discorso, che varia da persona a persona, però insomma Antonio Conte è stato molto chiaro, e ti dirò di più, perché ne discutevamo prima, lo stesso Fabregas ieri, che è uno dei, in questo momento, manifesti dei giochisti, secondo me a un certo punto ha capito che ieri bisognava puntare al risultato, perché vedere Smolcic praticamente tipo zainetto addosso ad Alisson Santos tutta la partita fa anche un po' decadere questa idea di giochismo a 360 gradi per tutta la partita anche da parte di Fabregas, che ha dimostrato invece di essere un allenatore che sa adeguarsi anche alle grandi squadre.
8: Sì, soltanto che quando incontra le grandi squadre fa fatica, perché è vero che un'ottima squadra gioca bene, però la qualità del Napoli è superiore,
1: esatto,
8: al Como, e quindi quando becca quelle squadre medio-basse li devasta sotto il profilo del gioco, sotto il profilo dell'aggressione, tutte queste componenti qua. Detto questo, poi quando ci sono, la qualità del Napoli è superiore,
1: esatto,
8: al Como, e quindi quando becca quelle squadre medio-basse li devasta sotto il profilo del gioco, sotto il profilo dell'aggressione, tutte queste componenti qua. Detto questo, poi quando ci sono poche partite alla fine di un campionato,

0: giocare benissimo ma ottenere un risultato.
1: Poi Gennaro, tu sei un ex calciatore, sei anche allenatore, abbiamo parlato anche dei cambi, no? Fatti da Antonio Conte. Ci spieghi perché non approfittare, non usufruire di 5 cambi ma soltanto 2, con gli uomini comunque che aveva a disposizione in panchina, anche perché avrebbe potuto schierare qualche forza fresca, qualche insomma giocatore diverso anche rispetto ad Anghissà ad esempio in campo.
0: Sì, questa è una bella domanda, perché è normale quando ci sono 5 cambi a disposizione e ne fai solo 2, vuol dire che tu in quel momento hai visto la partita e hai ritenuto opportuno non cambiare tanto, da premettere che forse quella di Rachmani è stata chiesta, quindi è probabile che avremmo visto solo
1: un solo cambio.
0: Oppure magari, che ne so, hai visto che gli altri che sono in panchina che non erano in condizione ha optato per questa scelta. Effettivamente però è strano, è molto strano usufruire solo di 2 cambi a disposizione laddove ce ne hai 5.
2: Gianni, vengo anche alle note liete, perché è vero che ieri il primo tempo è stato in sofferenza per il Napoli, però mi è sembrato di rivedere una bella coesione nel comparto difensivo, e parlo di fase ovviamente difensiva, perché poi è sempre molto limitante parlare solo dei difensori. Con Rachmani è ovvio che la musica inevitabilmente cambia proprio nella gestione della linea difensiva. Ho visto secondo me anche un ottimo Gutierrez, che continua a fornire anche in fase di non possesso delle prestazioni positive. Io lo preferisco ovviamente a sinistra, che diciamo il suo ruolo naturale, però è un ragazzo che sta dimostrando ampi margini di crescita in entrambe le fasi. Insomma, ieri la difesa del Napoli, devo dire la verità, al netto poi delle occasioni create dal Como e disinnescate da Vania Milinkovic-Savic e dallo stesso Amir Rachmani, credo che abbia tenuto botta.
0: Sì, sono d'accordo, perché con Rachmani la difesa e la fase difensiva è totalmente differente a quando non c'è. Infatti noi l'abbiamo subita questa sua assenza. Detto questo, Gutierrez io lo preferisco assolutamente a sinistra. Il ragazzo ha fatto un applauso grande, perché si è messo a disposizione della squadra, dell'allenatore, giocando diverse volte sul lato destro, una posizione a lui secondo me manco nelle giovanili ha mai conosciuto, quindi si è impegnato, ha fatto anche discretamente in alcune gare, poi altre è normale che sei condizionato e limitato nelle giocate. Ha messo una palla a McTominay bellissima, eccezionale, da un trequartista che ha visto l'inserimento e la palla al giro con i giri giusti l'ha messa lì. Peccato poi per McTominay che non è riuscito a concretizzare.
2: Jenny, ne approfittiamo, oltre che per salutarti, per rinnovarti ovviamente gli auguri di un buon
1: ancora
2: compleanno.
1: Ancora buon compleanno, Jenny.
2: Aspettiamo presto.
0: Grazie ragazzi, grazie, buona domenica.
1: Buona domenica, sì, lo ritroviamo proprio lunedì nel post partita contro il Bologna. Andiamo ancora al telefono con noi Antonio Tajano. Ciao Antonio, buongiorno.
2: Ciao Antonio.
3: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno a te caro Antonio. Allora, Como Napoli, non dico che certifica la Champions, ma quasi, insomma, bisogna attendere solo la matematica, poi sarà tempo di incontro, sarà tempo di riflessioni, sarà tempo insomma di colloquio tra Aurelio De Laurentiis e lo stesso Antonio Conte, perché poi sai Antonio, tu che ovviamente di mercato te ne intendi tantissimo e ne hai viste tantissimo, spesso secondo me è limitante dire che Antonio Conte e De Laurentiis si incontreranno solo per sondare il mercato, credo ci saranno davvero tanti aspetti che i due dovranno in questo momento valutare a vicenda.
3: Vabbè, ma è chiaro che questi sono solo aspetti che affascinano tifosi, giornalisti, a loro avranno da dire, da confrontarsi, se non l'hanno già fatto sotto alcuni ambiti e sotto alcuni aspetti. Io non credo che loro non si siano già confrontati rispetto ad alcune questioni da affrontare insieme. Faccio fatica a pensare che non c'è già una idea su cosa andare a rivedere, a discutere eventualmente quale potrebbe essere il punto d'incontro e il punto d'incontro. Poi è chiaro, dal punto di vista giornalistico, dal punto di vista dei tifosi, è affascinante pensare che poi finito il campionato oppure garantita la qualificazione Champions ci sarà questo incontro che loro si siedono e parlano, ma credo che alcune valutazioni in proprio o di confronto io credo ci siano già state.
1: Ti leggo un dato, Antonio: il Napoli è la squadra che ha subito più rigori contro, ben 9.

0: E questo quindi è un dato che evidenzia qualche difficoltà, no, nella gestione difensiva.
1: Ma che il Napoli abbia mostrato da un certo momento in poi delle criticità dal punto di vista difensivo è notorio, è legato all'infortunio Rachmani in primis, in quanto lui appariva come essere il baluardo, no? L'organizzatore della difesa. Con lui pare che il Napoli abbia una solidità difensiva completamente diversa. Poi ci sono stati alcuni rigori che indubbiamente sono abbastanza, come dire, rivedibili, va? Mi fermo a usare questo termine. In alcune situazioni sono rigori che forse in un momento diverso di valutazione, che sembra che la valutazione degli arbitri cambia a seconda del periodo, potrebbero non essere assegnati. Però indubbiamente il Napoli quest'anno dal punto di vista difensivo ha presentato criticità importanti. Alcune gare sono state messe in discussione proprio per questo, per questa disattenzione difensiva.
2: Antonio, al netto di una Champions, francamente la reputo blindata per quanto riguarda gli azzurri. È vero che manca la matematica, insomma, le prossime partite con Bologna, Pisa e Udinese, tre squadre che di fatto non hanno più nulla da chiedere al campionato. Credo che, insomma, il Napoli debba e possa fare assolutamente bottino pieno per blindare anche il secondo posto e non solo la Champions League. Si inizierà a parlare di futuro, come dicevamo poco fa. Al netto della conferma o meno di Antonio Conte, in tanti parlano di una rivoluzione del Napoli la prossima estate. Io francamente non sono particolarmente d'accordo con questo aspetto, perché io credo che il Napoli continui ad avere, credo, la seconda rosa più forte del campionato. L'Inter la reputo ancora leggermente superiore al Napoli. Questa è una squadra che va svecchiata e puntellata. Più che di rivoluzione parlerei di trovare un giusto mix tra la vecchia guardia e la nuova guardia, cioè il nuovo che avanza. Non so se tu sei d'accordo oppure credi che il Napoli abbia bisogno di investimenti più profondi la prossima estate.
1: No, ma io sono perfettamente d'accordo, solo la questione è capire cosa si intende col termine rivoluzione.
2: Appunto.
1: Se noi col termine rivoluzione intendiamo mettere fuori 9, 10, 12 calciatori, io credo che il Napoli non è né nella condizione né nell'idea di dover fare una cosa del genere. Non ce ne vedo la necessità, credo che la società non abbia in mente una cosa del genere, quindi perciò dipende cosa intendiamo. Se per rivoluzione intendiamo che 3-4 calciatori vanno via e 3-4 entrano, possiamo pure chiamarla rivoluzione, ma io mi trovo perfettamente d'accordo con te. Il Napoli va semplicemente integrato la rosa, ringiovanita la rosa, sostituiti alcuni che credo abbiano oramai, tra virgolette, fatto il tempo, no? Che credo che mentalmente alcuni calciatori hanno bisogno di cambiare area.
2: Sì, ma anche per stimoli, dopo che hai vinto anche due scudetti a Napoli, vedi gli Anghissai, Lobotka.
1: Intendevo proprio questo, hanno proprio necessità, proprio esigenza di cambiare area. E quindi credo che sia nella normale gestione di un completamento della rossa. Poi la cosa che è determinante secondo me è l'allenatore.
2: Sì.
1: Io non ho la certezza che resti Conte come ce l'avevo l'anno scorso. Io ho delle perplessità rispetto a questa convinzione in alcuni che Conte resta a Napoli.
0: Pensi che lui voglia cambiare aria?
1: Ma credo che sia un po', sai, a Napoli si usa un termine, Giorgio, se no io esco.
2: L'abbiamo ripetuto spesso in questi giorni.
0: Anche ieri, infatti.
1: Vedi, voglio dire, quindi abbiamo un'idea comune rispetto a questo. Io credo che sia un po' questo, no? Lui voglia effettivamente cambiare ambiente, probabilmente stimolato dalla nazionale che gli dà anche una serenità diversa nell'affrontare il progetto, potrebbe essere anche questo, no? Lo stimolo nuovo che Conte ritrova, uno stimolo che non gli dia una pressione, che lui vive di pressione impressionante, insomma, no?
0: Sì.
1: E quindi potrebbe vedere nella nazionale un modo per avere un attimo di pausa mentale rispetto a questa sua intensità di attività volta da tecnico di società di club. Il Napoli chiaramente vorrebbe rimettere in modo un progetto in modo diverso, ringiovanimenti, investimenti con una tipologia diversa, qualche calciatore che viene recuperato, perché non dobbiamo negare che alcuni calciatori certo. non hanno avuto un ottimo rapporto con il tecnico, è palese, no? L'atteggiamento sia dei calciatori che del tecnico rispetto ad alcuni investimenti importanti della società.
2: Io resto dell'idea, caro Antonio, perdonami se ti interrompo, che i Conte o gli Allegri per me non sono tecnici giusti per il progetto nazionale in questo momento, ma semplicemente per il fatto che, essendo dei nomi così forti, altisonanti, se inizi a fare un percorso in nazionale, 1-2 anni, ti fai gli europei, al terzo anno arriverà la squadra di turno, il Napoli, la Juve, il Milan, che avrà bisogno di qualcuno che va a ricreare l'ambiente e che quindi andrà a riprendersi il tecnico dalla nazionale. Questo ovviamente è mio pensiero personale, cioè serve qualcuno da progetto più ampio in questo momento. Detto questo, però, l'ultima domanda te la devo fare a questo punto, Antonio. Abbiamo parlato del futuro di Conte. Se addio dovesse essere, ci mettiamo tutti gli interrogativi del caso, chi ha il suo posto secondo Antonio Tajani?
1: Questa è una bella domanda.
2: È la domanda, caro Antonio.
1: Bella domanda. Io potrei dirti io cosa proporrei. Io proporrei qualche tecnico che dal punto di vista di intensità, modi di affrontare le gare o meno, è più propenso a provare a vincerle che a non perderle. Questa è l'idea mia. E quindi ho un tecnico che arriva da un campionato dove è prevalentemente orientata al rispetto dei tifosi per quanto riguarda lo spettacolo, a una squadra che non è sparagnina dal punto di vista del gioco. Vabbè, e questo è un aspetto. L'altro, si potrebbe ipotizzare un allenatore che ha parte di queste caratteristiche, che conosce l'ambiente e che probabilmente a cui il Napoli sta guardando, sta strizzando l'occhio, e qui il nome
2: è quello, il nome di Maurizio Sarri, assolutamente sì.
0: Però ha altri 2 anni di contratto,
2: anche lui tra l'altro
0: l'ha specificato, brava,
2: dovrà incontrarsi poi con lo Tito, perché anche Sarri non è che ha digerito tantissimo questa stagione, quello che gli è stato propinato dal presidente Claudio Lotito. Antonio, ti abbraccio.
1: Però lo sapeva.
2: Sì,
1: lo sapeva.
2: Questo in parte, mettiamola così, poi a gennaio gli hanno anche venduto Guendouzi e Castellanos per completare l'opera. Antonio, un abbraccio e buona domenica.
0: Ciao Antonio, grazie.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
2: Grazie
0: Antonio
2: mille.
0: Italiano, torniamo subito al telefono?
2: Assolutamente sì, abbiamo Carmine Esposito che
0: buongiorno.
2: Dobbiamo salutare. Ciao Carmine, come stai?
3: Buongiorno, grazie dell'invito, bene, grazie.
0: Grazie a te. Carmine, io faccio a te la stessa domanda che Riccardo ha fatto all'ospite precedente, quindi parto proprio forte. Premesso che Antonio Conte ha ancora un altro anno di contratto, premesso che a fine stagione si incontrerà con il presidente De Laurentiis, probabilmente anzi anche prima, nel caso in cui dovesse andare via, chi secondo te è al suo posto?
3: Prima ho sentito un clamoroso ritorno di Maurizio,
0: sì.
3: Sarebbe secondo me sarebbe l'allenatore ideale per ricostruire un qualcosa di importante, anche perché forse oltre lui e dopo Luciano penso che siano stati, secondo il mio punto di vista, gli allenatori che hanno fatto vedere calcio a Napoli, poi in quel modo, quindi alla fine sicuramente con un ritorno di Sarri, secondo me la piazza si riaccenderebbe veramente ancora di più.
2: Ma gliel'hai mandato un messaggino al mister per chiedergli?
3: No, perché poi dopo si offende Luciano.
2: non sia mai, però sarebbe anche bello, insomma, vederli affrontarsi così. Detto questo, caro Carmine, vediamo anche alla gara di ieri, questo Como Napoli. Che sensazioni ti ha dato la squadra partenopea? Un Como che ha disputato secondo me un ottimo primo tempo, Napoli che comunque torna con un punto importante che avvicina ancora di più la Champions League. Che giudizio dai alla prestazione degli azzurri?
3: Ma una prestazione secondo me poteva essere forse un qualcosina in più, però ha incontrato una squadra che giocano a calcio, hanno delle idee, hanno delle situazioni importanti da proporre. Poi il Napoli, sì, come hai detto tu, cosa importante, abbiamo preso un altro punto per la Champions, però secondo me ci fosse stato veramente il vero Napoli, queste partite qui le deve portare a casa, ma a prescindere dalla qualificazione Champions o altre cose, secondo me era una partita che il Napoli doveva portare a casa. anche se comunque c'era una squadra che secondo me attualmente gioca il miglior calcio in Italia.
0: Invece poi abbiamo visto dei calciatori in ombra come De Bruyne, ti aspettavi questo tipo di prestazione da parte del calciatore?
3: Ma secondo me stiamo andando anche verso una fase di fine campionato che tra voci, indiscrezioni o allenatori...
2: C'è il mondiale, non ci dimentichiamo.
3: Il mondiale, bravissimo, che secondo me quello è fondamentale. Sicuramente un po' di attenzioni vengono meno, però comunque De Bruyne è un grandissimo campione, ma anche i suoi anni, tra virgolette, quindi alla fine ci può stare anche un calo. Spero che finisca presto questo campionato, che Napoli possa... raggiungere il secondo posto, che penso sia l'obiettivo numero uno del Napoli quest'anno attualmente, quindi prima si raggiunge quell'obiettivo, prima si può rifondare la squadra per vedere anche se c'è veramente questo cambio d'allenatore oppure no.
2: Resto su De Bruyne, Carmine, perché Susi giustamente ha parlato della prestazione del belga. Io continuo a notare che è un calciatore, detto è la classe che ovviamente non scopriamo oggi, di De Bruyne, fatica molto con gli spazi chiusi. Il campione italiano, sappiamo insomma i tatticismi che ci sono, questo ruolo di supporto insieme ovviamente ad Alisson, che gioca molto più largo però rispetto a De Bruyne, alle spalle di Højlund, secondo me in determinate gare crea un po' di difficoltà a De Bruyne, perché non riesce ad avere quei metri di campo davanti a sé che spesso poi sono fondamentali per i suoi passaggi illuminanti, le verticalizzazioni, ma anche le progressioni. Credi che in questo momento anche la questione tattica stia un pochino frenando il rientro di De Bruyne, al netto poi dell'infortunio importantissimo che ha avuto in stagione?
3: Sono d'accordissimo con te. De Bruyne era abituato a giocare un altro calcio al di fuori dell'Italia, che comunque hai più spazi, hai più situazioni, puoi fare più giocate. Ho visto comunque fare delle cose, lui anche con le spalle girate aveva tutto il tempo di girarsi e poi dar palla. Qui in Italia purtroppo, come hai detto tu, tra tatticismi e situazioni tecniche si fa molta fatica. Ti ripeto, secondo me è anche perché comunque, ti ripeto, non voglio dire che sta diventando tra virgolette vecchietto tra virgolette, però comunque si perde un pochino anche di lucidità, comunque, perché comunque passano gli anni, ha affrontato un campionato che secondo me è il più difficile al mondo, perché l'italiano secondo me è quello più difficile, più bello al mondo. Poi ha avuto anche questo grandissimo infortunio che sicuramente un pochino lo frena, come dicevi tu prima, certo. C'è il mondiale, quindi quello è secondo me è fondamentale per loro.
0: Anche perché quando penso all'età di De Bruyne, poi in realtà io penso anche a Modric, che è addirittura più grande.
2: Però no? Vedi, in questo caso, secondo me, la collocazione in campo può fare la differenza. Perché Modric, giocando quei 20-30 metri un po' più basso, riesce ad avere quello spazio in più, perché quando non c'è la pressione così alta degli avversari, riesce comunque in qualche modo a barcamenarsi. Poi la classe, insomma, di Modric e De Bruyne, ragazzi, non la scopriamo noi.
3: Comunque, secondo me, sono due giocatori, tra virgolette, unici proprio, perché sono giocatori straordinari. Però hai fatto un'analisi giustissima, cioè giocare come gioca Modric secondo me può giocare ancora altri 3-4 anni, perché giocando col calcio italiano così, abbassandosi veramente di 30-40 metri, perché poi lui comunque più che corre la palla, più che corre lui fa correre la palla, fa correre gli altri, è un geometra. Lui, tu se ci fai caso, lui gioca sempre tra virgolette in quei 20-30 metri che gli permettono comunque di lanciare. Poi è normale, un giocatore come lui, se si stacca dall'uomo e ha 20 metri per dar palla, è normale che gli mette palla come si deve. Certo. De Bruyne è un giocatore tra virgolette è un po' più avanzato dal centrocampo in su. Secondo me Modric ora potrebbe fare dal centrocampo in giù, tra virgolette, che si abbassa molto, però sono molto diversi.
2: Assolutamente sì. Carmine, ti mandiamo un grandissimo abbraccio, grazie, e ti auguriamo buona domenica.
0: Ciao anche Carmine,
3: buona
0: domenica.
3: Giornata. Grazie mille, ciao.
2: Grazie mille a Carmine Esposito. Susi, ci fermiamo?
0: Giusto qualche istante, tempo della pubblicità, un disco e poi torniamo con Sunday Sport.

0: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
1: Risparmio, risparmio, risparmio, risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
0: Evviva!
1: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, Heineken, birra da 66 cl, due bottiglie a soli 1,98 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,89 euro.
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Siamo tornati, eccoci, buongiorno e buona domenica da Susi Fiorillo
1: e da parte di Riccardo Catapano.
0: Prima di andare al telefono, caro Riccardo, diamo questa notizia che riguarda proprio Lukaku, che abbiamo nominato prima, che dovrebbe rientrare domani sera a Capodichino, poi già da martedì sarà a Castelvolturno per sostenere test fisici con lo staff medico, quindi poi incontrerà finalmente anche Antonio Conte.
1: Che si era un po' indispettito, ha detto il mio ufficio era lì, almeno
0: lui non si è presentato.
1: Niente. Beh, vedremo se effettivamente poi sarà impiegato, come sarà innanzitutto, se sarà impiegato, e poi qualche domanda a Conte verrà fatta dopo il ritorno di Lukaku. Torniamo a parlare di Como Napoli anche
0: assolutamente
1: del futuro, però.
0: Quindi andiamo al telefono con Marco Lobasso. Ciao Marco.
2: Sì, buongiorno Riccardo e buongiorno Giusi.
1: Buongiorno alla nostra Susi Fiorillo qui a fianco a me. Marco, ti chiedo subito, allora, questo Como Napoli che lascia in dote secondo me un punto importante, Napoli che si avvicina sempre di più alla matematica Champions League, tiene sempre banco la questione ovviamente del bel gioco, ma quella l'abbiamo affrontata ovviamente con dovizia di particolari. Si avvicina anche il momento del confronto, no? Però tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte.
2: Ah, sicuramente, ma insomma il momento comunque è delicato da un punto di vista agonistico, più ancora del futuro, perché non è una stagione normale, è una stagione in cui Napoli comunque vuole chiudere al secondo posto, non al quinto, all'ottavo,
1: certo.
2: E in più porta a casa una Supercoppa italiana che è stata vinta alla grande, e c'è ovviamente da pensare certo al futuro, però intanto questa stagione va chiusa nel migliore dei modi. Conte lo sa benissimo, Conte è uno che gli piace vincere, i secondi non sono importanti, è vero, ma quando poi si lotta per il secondo posto è importante, l'ha detto anche lui, quindi è chiaro che oggi il focus rimane su questa sfida per il secondo posto, neanche più per la Champions, perché mettere in discussione il Napoli in Champions era già azzardato settimane fa, ancora di più adesso. Insomma, la squadra, lo avete visto, al di là del gioco, e su questo ne avete parlato, ma
0: sì,
2: potrebbe stare ore a discutere, al di là del gioco è evidente che il Napoli c'è, perché nell'ultimo quarto d'ora la squadra che più ha avuto possibilità di chiudere la partita è stata il Napoli.
0: Punto importante quindi quello di ieri, o il Napoli poteva fare di più fino al primo minuto?
2: Sì, insomma, Susi, sicuramente un punto importante, un punto fondamentale. È inutile storcere la bocca perché magari il Napoli ha tirato poco in porta, non è che il Como poi, a parte la famosa occasione da gol salvata da Rachmani sulla linea, insomma, a parte quello siamo lì, insomma, tra l'altro il Como è il re degli 0-0 per dire in italiano, quindi non c'è assolutamente da criticare questo 0-0, e sono punti importanti, le altre non è che fanno chissà quali sfracelli, quindi bisogna uscire indenni da campi come Como, perché è un campionato difficile, l'ha dimostrato tutto il campionato. L'Inter perdeva 2-0 alla fine del primo tempo con il Como,
0: sì,
2: tanto per fare un esempio.
1: Marco, stavi analizzando giustamente prima quella che è stata la stagione del Napoli, al netto dei tanti infortuni che ci lasciano ovviamente con l'interrogativo del cosa sarebbe successo con una squadra, non dico al completo, ma almeno magari la metà degli infortuni che ci sono stati. Io credo che il vero punto negativo della stagione sia stata la mancata qualificazione, quantomeno ai playoff della Champions League. Se il Napoli avesse ottenuto anche quel pass, credo che francamente ci sarebbe ben poco da imputare al tecnico Antonio Conte. In questo momento la questione del bel gioco, del brutto gioco, la vedo un pochino come un pretesto in questo momento, con il Napoli che arriva a 10 punti dall'Inter, non se l'è giocata fino alla fine, la stagione secondo me il massimo è stato ottenuto, su cosa possiamo appigliarci? Ma sul gioco, perché quasi sempre c'è questa idea del non volersi, non dico accontentare, ma del essere eternamente insoddisfatti.
2: Sì, infatti la penso come te, Riccardo, il gioco non è l'argomento principale in questo momento, magari chiaramente l'argomento Champions sarà sicuramente all'ordine del giorno nell'incontro tra De Laurentiis e Conte. È evidente, il Napoli in Champions c'è, e c'è da sempre, da anni, con De Laurentiis, quindi non è pensabile ovviamente che ogni anno la stagione si concluda ai gironi eliminatori, perché il Napoli è anche fatto per fare strada nella Champions. Quest'anno sarebbe stato più bello lo scudetto sul petto, insomma, quindi questo è motivo di discussione nell'incontro, ma non è certo il motivo per mettere in discussione il futuro di Conte. Io credo che De Laurentiis abbia tutto l'interesse per rimanere, per continuare ancora tanto tempo con Conte, e Conte non è più non ha più 10 anni, non è quello di 10 anni fa, che comunque non riusciva a tenere un club perché chiaramente era molto ambito, e non è, si dice, insomma, sappiamo benissimo che Conte non dura moltissimo nei club in cui va, ma è cambiato. Immagino che sia cambiato anche lui, che chiaramente viaggia verso chiaramente un'età importante, e che potrebbe invece pensare che la città di Napoli, questo club, possa comunque essere un punto di arrivo importante per le prossime stagioni. Ma perché non pensarlo?
0: Quindi tu credi che ci sia la volontà del mister di restare qui?
2: Io non conosco la sua volontà, ma Susi, possiamo immaginare, ecco, abbiamo fatto una disamina di perché no. Cioè, voglio dire, il perché no è lecito che ce lo chiediamo tutti, perché per esempio andare a guidare la nazionale insomma è una sfida piuttosto complicata. Lui sa già cosa è successo, lui ha fallito, magari non è stata colpa sua, certamente, insomma, quindi accettare una sfida per risanare un'Italia che da 3 mondiali è fuori, insomma, oppure perché andare, a meno che non sia un super club ovviamente importantissimo, ma perché cambiare un Napoli che in prospettiva vuole fare questo per ancora tanti anni?
1: Io sono d'accordo con te, anche perché ne parlavamo prima, Marco, prima di salutarti. Secondo me per allenatori come Conte, come lo stesso Max Allegri, la scelta di eventualmente accettare la nazionale mi sa di qualcosa di transitorio, nel senso: accetto la nazionale, mi faccio i miei 2 anni in nazionale, poi tornerà il Milan, tornerà l'Inter, la Juventus, qualcuno avrà bisogno tra i grandi club italiani o esteri, e lascio la nazionale. Mi sembra un qualcosa di controproducente anche per quello che è il progetto di creazione di nazionale, perché stiamo parlando tanto di sviluppo dei giovani, serve in questo momento un commissario tecnico che vada anche ad analizzare quello che è il movimento calcistico dei giovani, le nazionali giovanili. Ecco, Antonio Conte, per quanto sia un grandissimo allenatore e un grandissimo ricostruttore, perché così è stato, la storia lo parla per lui, ma così come Max Allegri, onestamente per me in questo momento, dove la nazionale secondo me ha bisogno di un progetto magari decennale, nemmeno di 4 anni per arrivare al mondiale,
2: certo,
1: lo vedrei insomma non propriamente adatto. Esattamente, non so se tu sei
2: chiaro che con questo discorso che tu fai, che è comunque logico, si abbassa un po' il livello della scelta, questo
1: certo,
2: è evidente,
1: certo.
2: Poi ti capita magari un Ventura, per esempio, insomma, che ti fa lo sfracello che conosciamo e che sappiamo, quindi è un equilibrio da cercare, e la rifondazione va cercata con un uomo che crederà, a prescindere dalla sua età anagrafica, crederà in questa rifondazione, avrà anche le qualità per poterla fare davvero questa rifondazione, e non un allenatore sia pure al top ma transitorio. Quindi la scelta sarà sicuramente molto molto complicata. Come dici tu, sono d'accordo, insomma, potrebbe non riguardare Conte in particolare. Allegri l'esperienza non l'ha mai fatta, Conte l'ha anche già fatta, quindi potrebbe non riguardare lui, ma questi sono problemi dell'Italia. I problemi del Napoli sono quelli che,
1: certo,
2: a mio giudizio, sei uno degli allenatori più forti del mondo, che ti fa primo e secondo in campionato, beh, te lo tieni.
1: Ah, questo sicuro, e di certo devi saperlo. Già ieri dovevi saperlo se resta oppure no, non puoi aspettare le prossime elezioni federali, questo è poco ma sicuro, restando sul tema nazionale.
2: Questo è più probabile lo sappiano loro,
1: cioè
2: i due protagonisti, insomma, noi da addetti ai lavori, anche da tifosi, è chiaro che ci auguriamo quello che sia la strada più, certo, logica in questo momento, è una strada che porta, che ha già portato lontano, perché il quarto scudetto, il secondo posto, la Supercoppa, l'arrivo di grandi calciatori, ma il Napoli sta andando lontano da da oltre un decennio, no? Insomma, da tanto tempo. Quindi credere che ci sia una frenata in questo senso, io non credo che Conte possa pensare che il Napoli di De Laurentiis nei prossimi 5 anni frenerà, perché la sua storia ci insegna che non è così. Quindi perché aver paura?
1: Assolutamente. Ciao Marco, un abbraccio.
0: Ciao Marco,
1: buona
0: grazie,
1: domenica.
0: Buona domenica, grazie a Marco Lobassi.
2: Ciao Riccardo, ciao Susi.
0: Ciao, ciao, ciao a te. Andiamo ancora al telefono. Tommaso Mandato con noi. Ciao Tommaso,
1: ciao,
0: buongiorno.
1: Tommy.
3: Ciao, ciao, buongiorno a voi, buona domenica.
1: Ciao Tommaso, ti lascio subito una considerazione della nostra Susi Fiorini.
0: Sì, io chiedo anche a te Tommaso un'opinione sulla prestazione di Kevin De Bruyne, una prestazione che continua a far discutere, il giocatore non è riuscito ieri ad entrare nel vivo del gioco, resta più, diciamo, resta in ombra, non riesce ad essere protagonista in questo,
3: sì,
0: Napoli.
3: Ma sì, è la realtà, nel senso che purtroppo è una serie di partite, non dico la stagione perché per la stagione è stata coronata anche da un brutto infortunio, ma una serie di partite che non riesce a rientrare proprio nell'ambito del gioco. E da lui inevitabilmente ti aspetti qualcosa di più, con tutte le attenuanti possibili e immaginabili. Però dobbiamo essere onesti, al di là che io sono un grande stimatore del campione, che De Bruyne per me rimane uno dei giocatori che ha fatto la storia in questi anni a livello internazionale, però obiettivamente insomma è al di sotto delle proprie aspettative. Non so se è una questione fisica, se continua a essere una questione mentale, però è uno che dovrebbe trovare gli stimoli da solo, anche in funzione chiaramente di un campionato che per lui è stato abbastanza grigio.
1: Tommy, ti resto sul settore avanzato, perché De Bruyne, Alisson Santos, ovviamente c'è Højlund, c'è McTominay, c'è Vergara, Neres fuori, Lukaku, Giovane, tutti gli attaccanti del Napoli, insomma, le qualità mi sembrano abbastanza alte, ma tutti questi nomi valgono il fatturato attuale che è un po' scarno dell'attacco del Napoli? Come mai si segna così poco?
3: No, è chiaro che una delle pecche di questa squadra di Antonio Conte di quest'anno è stata proprio la pochezza nella fase realizzativa. È vero, sottolineiamo che c'è stato, insomma, ci sono state tante attenuanti, ci sono stati tanti infortuni che hanno condizionato non solo i singoli attaccanti ma proprio il gioco del Napoli, nel senso che molto spesso Antonio Conte ha dovuto fare un eccellente lavoro per cercare di riordinare le idee, però anche ieri insomma ci arrivi poco a tirare in porta. Højlund, che è la punta, diciamo, di diamante di questo attacco, ha davvero poche occasioni per poter realizzare, e così anche gli altri attaccanti. E va rivisto sicuramente qualcosa in ottica futura, scevra da qualsiasi, cioè questo ce lo auguriamo, qualsiasi infortunio o impedimento che non ti renda possibile insomma provare e riprovare schemi idonei per superare le difese avversarie.
0: Intanto allarme è rientrato per quanto riguarda Amir Rahmani, si è trattato di una sostituzione a scopo precauzionale legata a un semplice affaticamento dopo una settimana di gestione mirata a Castelvolturno, esattamente come poi ha spiegato ieri nel post gara Antonio Conte. Noi tiriamo veramente un sospiro di sollievo, anche perché quanto peserebbe la sua assenza nelle prossime partite?
3: No, io sono d'accordo con te, il sospiro di sollievo va tirato veramente moltissimo, perché Rahmani, se ce n'era bisogno, ha dimostrato ancora una volta di essere il cardine di questa difesa, insomma ormai è diventato il vero leader di lui, quello che insomma è il suo modo di giocare, girano tutti gli altri compagni del reparto, per cui ben venga insomma questa piccola precauzione, ma deve essere solo quello, solo tavolo.
1: Tommy, ti aspetti anche qualche addio eccellente in estate? Perché insomma la sensazione, abbiamo parlato di Rahmani, che tra l'altro è vicino al rinnovo con il Napoli, dovrebbe firmare fino al 2029, quindi legarsi ancora con il club partenopeo, lui anche lui supera i 30 anni, però abbiamo visto quanto sia importante in questo momento il kosovaro per il Napoli. Ci sono altri calciatori reduci anche dai 2 scudetti vinti da tanti anni qui a Napoli che sembrano invece probabilmente forse in cerca di nuove motivazioni. Mi viene da pensare a Buon Jesus, a Lobotka, ad Anghissà, insomma
0: Meret.
1: Lo stesso Meret, brava Susi, insomma hai anche tu la sensazione che parte della vecchia guardia sia arrivata anche un po' a fine ciclo?
3: Sì, tu hai fatto dei nomi appropriati per questo, per quanto riguarda chiaramente una possibilità di continuare questo rapporto con il Napoli, al di là di quelli che possono essere le scadenze contrattuali. E chiaro, credo che i nomi che hai fatto si guarderanno anche intorno con i loro procuratori, laddove insomma ci siano delle offerte potranno eventualmente trovare nuovi stimoli, nuovi spazi per chi non li ha trovati adesso. Ma io credo che ci, oltre a questo, ci siano degli addini, tra virgolette, insomma, abbastanza sanciti, come dovrebbe essere quello di Lukaku, che vanno a influire anche molto su quello del bilancio del Napoli, e quindi credo che una volta che si fideranno il presidente Laurentiis e Antonio Conte, avranno la possibilità di programmare questo terzo anno, che mi auguro che continui, come ce l'auguriamo tutti, sulla stessa strada dei primi due.
1: Assolutamente sì. Tommy, noi ti salutiamo, ti
0: ciao,
1: auguriamo
0: Tommaso, grazie.
1: Una buona domenica.
3: Grazie a voi, Ricambio, buona domenica a tutti.
1: Grazie, grazie.
0: E a proposito di futuro, di calciatori che vanno, che vengono, diamo questo aggiornamento che riguarda Cajuste, perché il centrocampista di proprietà del Napoli in prestito condizionato all'Ipswich proprio ieri ha raggiunto il traguardo della promozione in Premier League, un obiettivo che dovrebbe quindi far scattare l'obbligo di riscatto degli inglesi sul cartellino del calciatore.
1: Ma c'è un ma su questa notizia, perché tra l'altro ne abbiamo anche ascoltato Fabrizio Romano, non c'è solo l'obbligo su, in caso di promozione, cara Susi, ma anche sulle partite giocate, vale a dire deve superare il 50% delle partite disputate. E in questo caso il buon Cajuste non le ha raggiunte. Quindi che cosa vuol dire? Non scatta l'obbligo, ma fino al 10 di giugno l'Ipswich potrà decidere, quindi liberamente, se riscattare oppure no Cajuste per 7,5 milioni. Altrimenti, cara Susi, te lo ritrovi a Di Maro.
0: Ce lo ritroviamo anche lui.
1: Anche lui a Di Maro. Arriveranno. Solitamente arrivo con due pullman. Quest'anno, vista la rosa,
0: ce ne sarà uno in più.
1: Almeno uno, se non due in più, visto che insomma, la rosa del Napoli rischia di essere davvero molto, molto affollata per il prossimo ritiro di Di Maro, che ricordiamo sarà dal 7 al 17. O dal 17 al 27. Luglio. Bravo, Susi. Mea culpa, 17-27 luglio in quel di Di Maro, tra l'altro, insomma, ritiro che apre il centenario, l'anno del centenario per gli azzurri, sarà una stagione tutta da vivere su Radio Kiss Kiss Napoli e non solo. Detto questo, Susi, noi ci fermiamo per l'ultimo mini spot e poi torniamo per i saluti finali, quindi restate con noi.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
4: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg, classe A, a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
7: Anche questa notte.
8: Hai sempre sognato di guidare una Mercedes-Benz? Ora puoi! Scegli classe A e GLA con un'offerta unica per i 140 anni di innovazione Mercedes-Benz. E stasera non dormirai affatto, perché domani guiderai la tua nuova Mercedes-Benz.
9: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
10: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Ultimissimi minuti di Sunday Sport, e allora arrivano ancora considerazioni su WhatsApp, Riccardo. Vai. Ricordiamo il numero 342-00-00100 e ci dice Danny: ma Cajuste su internet risulta che ha giocato 30 partite, quindi se il 50% le ha raggiunte.
1: Bisogna vedere il minutaggio, perché oltre al numero di partite deve raggiungere un tot di minutaggio che, stando a quanto rivelato da Fabrizio Romano, al momento il centrocampista svedese non ha raggiunto e che difficilmente andrà a raggiungere al termine della stagione. Per questo non ci ci sarà l'obbligo, ma probabilmente verrà convertito in diritto di riscatto e starà poi all'Ipswich, caro Danny, decidere se effettivamente riscattarlo o meno. Va detto che comunque è stato uno dei protagonisti della stagione dell'Ipswich, sì. Quindi potrebbe darsi che alla fine il club inglese deciderà di riscattarlo per 7,5 milioni.
0: Oppure, come hai detto tu, rientrerà, ce lo ritroveremo a Di Maro, ancora ci scrivono, non è possibile portare un'armata di giocatori a Di Maro proprio per una questione di organizzazione e di allenamenti.
1: Lo sappiamo molto molto bene, seppure a Di Maro stanno implementando con altri campi, hanno implementato anche l'anno scorso con un campo alle spalle di quello principale, è ovvio, cari ragazzi, che il Napoli conta di sfoltirla la rosa prima del 17 di luglio. Ci saranno tanti calciatori che finiranno sulla lista di sbarco, e non dimenticatevi anche che chi magari è fuori dal progetto a Di Maro non salirà neanche. L'abbiamo visto spesso negli anni scorsi, qualche calciatore è rimasto ad allenarsi, vedi Osimhen per esempio, a Castel Volturno in attesa poi di essere ceduto.
0: Sarà sicuramente un'estate rovente per il DS Man. Ancora leggo l'ultimo.
1: Vai.
0: L'ultimo: giochisti o risultatisti, secondo me non esiste, perché penso che tutti vogliano fare risultato e possibilmente vincere, meglio se attraverso un bel gioco. Quindi giochi bene o giochi male, vuoi vincere, non è che gioco bene ma voglio perdere, quindi parliamo del nulla.
1: Assolutamente, credo che sia proprio la chiosa perfetta su questo tema, che mi appassiona zero, devo dire la verità, tra risultatisti e giochisti, ma tant'è, tutti scendono in campo, come dice il nostro amico, per vincere, e per vincere cerchi di fare il meglio. Poi determinate partite magari hai un gioco meno efficace, hai una filosofia diversa, però l'obiettivo è sempre quella di vincere. Poi come arriva il risultato, arriva. Onestamente a me questa è una polemica che appassiona francamente zero, però a quanto pare, insomma,
0: è diventato un argomento
1: non dico virale, no. ma quasi.
0: Bene, noi siamo giunti al momento dei saluti, sì. Grazie a Riccardo Catapano
1: e alla nostra Susi Fiorillo e a Fabio Esposito
0: ovviamente, che con noi da questa mattina ci supporta
1: santa pazienza il nostro Fabio Linri.
0: È arrivato però il momento di lanciare un'altra conferenza, quindi questa volta ascoltiamo la voce di uno dei protagonisti del Como, di Jacobo Ramon.
1: Assolutamente sì, saluto a tutti.
11: Hai avuto tante occasioni anche offensive oggi, e sei stato anche grandissimo nei recuperi. Sei tornato pienamente in forma fisica in questo periodo, o sbaglio?
12: Sì, bueno, sì, è vero che tuve una piccola lesione, che al principio todavía estaba con molestias, un poco renqueante, pero bueno, ahora poco a poco voy recuperando mi mejor versión, sobre todo físicamente, y nada, contento de poder seguir ayudando al equipo.
13: Sí, es verdad, he avuto un piccolo fastidio físico que me daba appunto un po' di fastidio, un piccolo infortunio, pero poco a poco sto sempre migliorando e sto recuperando, e quindi sono molto contento di poter continuare a contribuire alla squadra. Prego.
12: Ciao Jacopo. Voglio chiederti quanto è importante per te Fabregas, visto che il tuo contratto prevede comunque una clausola di ricompra, no? Un po' come Nico Paz, se comunque il tuo prossimo futuro, i prossimi anni anche per crescere, li vedi qui a Como. Grazie.
14: Bueno, yo estoy muy contento aquí en el Como, no solo, bueno, también el míster me ha dado la confianza y estoy muy agradecido a él, pero no pienso en el futuro, la verdad, estoy muy contento aquí y solo buscamos terminar la temporada de la mejor manera posible.
13: Sono molto contento qui a Como, per il mister, per tutto il contesto e la squadra, per la fiducia che mi è stata data, e non penso al futuro, penso ad oggi, al fatto che appunto sono molto contento e vogliamo tutti terminare la stagione nel miglior modo possibile. Ivan Alessandro?
15: Tento in spagnolo. come ti pare este anno per te? Perché tu veniste da una Lega un pochito non tan del livello, e mi pregunto se tu te sientes un pochito migliorato, e también grazie a Mr. Fabregas, e después si crees che sería possibile raggiungere,
14: sì,
15: ganar la nacional para el mundial. Gracias.
14: Bueno, sí, está claro que esta es mi primera temporada como profesional. Venía, como tú dices, de un equipo y una categoría más baja. Pero bueno, gracias a la confianza del míster, de mis compañeros, del equipo en general, pues estoy pudiendo sacar una buena versión de mí, pero todavía tengo mucho que mejorar, mucho margen de mejora, y en eso estoy. Y en relación con la segunda pregunta, pues obviamente la competencia en España es muy dura, hay muy buenos jugadores, por no decir los mejores del mundo, y nada, yo lucho por algún día poder estar ahí, pero sé que tengo que mejorar mucho y en eso estoy trabajando todos los días.
13: Sì, è vero, questa è la mia prima stagione da professionista, vengo da una categoria diciamo inferiore e devo dire che sicuramente grazie alla fiducia del mister, della squadra in generale, dei miei compagni sono migliorato molto, sono riuscito a mettere in mostra insomma una buona versione di me, ma devo ancora migliorare tanti punti, tante cose. Per quanto riguarda la seconda domanda, sicuramente in Spagna c'è una competizione altissima, ci sono giocatori tra i giocatori migliori del mondo, quindi io lotto sicuramente per poter arrivare a quel livello, ma so appunto che devo ancora migliorare alcuni aspetti. Ultimissima, sì, Saetta è dietro, ultime due, dai.
16: Ciao Jacopo, sulla partita di oggi ho visto che vi siete un po' palleggiati, Højlund, tu e Diego Carlos, comunque è andata bene perché un centravanti molto forte fisicamente, ma non avete avuto grandi problemi, forse solo una volta che ha spizzato di testa, che ti ha anticipato, forse solo lì, per il resto l'hai controllato, sembra abbastanza bene.
14: Sì, come tu dici, Højlund è un delantero molto buono, molto forte, sta facendo una temporada molto buona e sta chiaro che oggi teniamo che stare molto concentrati, molto attenti per controllarlo, e tanto Diego come io credo che abbiamo fatto un buon lavoro e lo abbiamo potuto controllare bene.
13: Sì, come hai detto tu, Højlund è un attaccante molto forte, sia fisicamente che appunto in generale, quindi sapevamo che saremmo dovuti essere molto concentrati per gestirlo sia io che Diego, e penso che tutti e due abbiamo fatto una buona partita e siamo riusciti a controllarlo bene. Ultima,
16: i tifosi sei entrato davvero nel loro cuore, ti stimano tantissimo, non è comunque mai facile, no? La tua prima stagione, volevo sapere se di questo sei a conoscenza, te ne rendi conto, se ti apprezzano per la grinta, la determinazione, il carattere, quindi volevo sapere se sei anche, non dico a conoscenza di questo, però come cosa provi e cosa ne pensi, perché comunque è importante, non è mai semplice.
14: Sì, bueno, a ver, estoy muy agradecido a ellos por su apoyo, pero no solo a mí, a todo el equipo nos apoyan siempre, siempre a la ciudad deportiva también vienen muchos a apoyarnos y nada, muy agradecido con ellos, la verdad, son una parte fundamental de este club y sin ellos tampoco estaríamos donde estamos.
13: Sì, assolutamente, sono molto grato ai tifosi, a loro per il sostegno e l'appoggio che danno, ma non solo a me, a tutta la squadra, ci seguono sempre, ci sostengono sempre sia qui che in trasferta, e sicuramente sono una parte fondamentale di questa squadra, anzi senza di loro noi non, appunto, non saremmo qui, non ci saremmo, e quindi sono molto molto grato per il continuo sostegno. Grazie mille a tutti.

0: Alfi, capolavori di dolcezza. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno da parte di Riccardo Catabano. In apertura, i carabinieri della tenenza di Cercola sono intervenuti nella notte all'ospedale del Mare per un uomo di 42 anni ferito alla testa. La vittima, già nota alle forze dell'ordine, presenta una ferita al lacero contusa ed è attualmente in osservazione. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato aggredito intorno alle 22 in piazza Amodio a Pollenato Rocchia. Due persone lo avrebbero colpito utilizzando un casco ed una bottiglia. Le indagini hanno già portato alla denuncia di uno dei presunti responsabili, un 38enne di Cercola, anche lui noto alle forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti per identificare il complice. All'origine dell'aggressione ci sarebbe una lite per motivi di viabilità, ma la dinamica è ancora al vaglio degli investigatori. Cambiamo argomento. È stato sottoposto ad un intervento chirurgico all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore l'uomo di 41 anni e virato dalla moglie ad Angri, in provincia di Salerno. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 1 maggio, al culmine di una violenta lite tra i due coniugi. Secondo una prima ricostruzione, la donna, 35 anni, avrebbe scoperto un tradimento e, dopo aver presumibilmente narcotizzato il marito, avrebbe utilizzato un coltello mentre l'uomo dormiva. Il 41enne è riuscito a chiedere aiuto ai vicini ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove si è presentato con la parte amputata conservata nel ghiaccio. I medici sono intervenuti per fermare la grave emorragia e limitare i danni. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita. La donna è stata arrestata dai carabinieri e le indagini in corso per chiarire con esattezza la dinamica dell'accaduto. Ancora cronaca, una giovane donna di 25 anni con il volto coperto di sangue e una bambina di 4 anni in braccio è stata soccorsa nella notte dai carabinieri nel centro di Napoli. La scena si è presentata ai militari intorno all'1 in via Foria. La donna, di origini peruviane, ha raccontato di essere stata aggredita poco prima dal compagno convivente, un 25enne, che l'avrebbe colpita violentemente alla testa e al volto utilizzando uno smartphone anche davanti alla figlia. Trasportata in codice rosso all'ospedale del Mare, non è in pericolo di vita. La bambina è stata affidata alla nonna materna. L'uomo è stato rintracciato poco dopo nella loro abitazione ed arrestato. Dovrà rispondere di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. Dagli accertamenti emerge che era già stato denunciato in passato. La chiusura con lo sport, il calcio. Como-Napoli termina 0-0, gara intensa ma senza reti al Senigallia. Meglio i padroni di casa, più pericolosi soprattutto nel primo tempo, con Vania Milinkovic-Savic e Amir Rahmani decisivi nel mantenere il pareggio. Nella ripresa il Napoli prova a cambiare passo, ma nel finale il palo nega il gol vittoria napolitano. Per i partenopei arriva comunque un punto che avvicina sempre di più la matematica qualificazione alla prossima Champions League. Ascoltiamo adesso un estratto delle parole di Antonio Conte in conferenza stampa.
2: Un altro passo, no? Importante che facciamo, averlo fatto qui a Como contro una squadra che comunque ha ambizioni di entrare in Champions, tenerla lontano, distante per 8 punti, è stato importante. Detto questo, oggi nessuno ha fatto calcoli, non li ha fatti i calcoli, non li ha fatti il Como, non li abbiamo fatti noi, è stata una partita comunque aperta.
1: Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: Gran Prix Città di Napoli, nona edizione. 9 e 10 maggio si accendono i riflettori sui top del nuoto italiano. Gran Prix Città di Napoli, 9 e 10 maggio, piscina Scandone. Info e biglietti su www.gpcittadinapoli.it. Radio ufficiale Kiss Kiss Napoli.
1: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Anche questa notte.
5: Hai sempre sognato di guidare una Mercedes-Benz? Ora puoi! Scegli classe A e GLA con un'offerta unica per i 140 anni di innovazione Mercedes-Benz. E stasera non dormirai affatto, perché domani guiderai la tua nuova Mercedes-Benz.
6: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg, classe A, a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Autoscala apre le porte della sua nuova sede di Napoli alla Doganella, in Viale Umberto Maddalena 340. Un nuovo spazio da vivere, tante novità da scoprire e auto in promozione per festeggiare questo importante traguardo insieme a te. Vieni a trovarci, ti aspettiamo da Autoscala, in Viale Umberto Maddalena 340.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Save the Date. 442 dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19, solo su Kiss Kiss Napoli.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Anche questa notte.
1: Hai sempre sognato di guidare una Mercedes-Benz? Ora puoi! Scegli classe A e GLA con un'offerta unica per i 140 anni di innovazione Mercedes-Benz. E stasera non dormirai affatto, perché domani guiderai la tua nuova Mercedes-Benz.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
3: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
4: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
3: Evviva!
4: Fino al 10 maggio con carta Essere Deco, Heineken, birra da 66 cl, due bottiglie a soli 1,98 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine a soli 3,89 euro.
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
7: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più. Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Autoscala apre le porte della sua nuova sede di Napoli alla Doganella, in Viale Umberto Maddalena 340. Un nuovo spazio da vivere, tante novità da scoprire e auto in promozione per festeggiare questo importante traguardo insieme a te. Vieni a trovarci, ti aspettiamo da Autoscala, in Viale Umberto Maddalena 340.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
1: Anche questa notte.
2: Hai sempre sognato di guidare una Mercedes-Benz? Ora puoi! Scegli classe A e GLA con un'offerta unica per i 140 anni di innovazione Mercedes-Benz. E stasera non dormirai affatto, perché domani guiderai la tua nuova Mercedes-Benz.
3: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
2: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
1: Evviva!
2: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, Heineken, birra da 66 cl, 2 bottiglie a soli 1,98 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine a soli 3,89 euro.
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Yeah, yeah, yeah.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Gran Prix Città di Napoli, nona edizione, 9 e 10 maggio. Si accendono i riflettori sui top del nuoto italiano. Gran Prix Città di Napoli, 9 e 10 maggio, piscina Scandone. Info e biglietti su www.gpcittadinapoli.it. Radio ufficiale Kiss Kiss Napoli.
1: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Anche questa notte.
1: Hai sempre sognato di guidare una Mercedes-Benz? Ora puoi! Scegli classe A e GLA con un'offerta unica per i 140 anni di innovazione Mercedes-Benz. E stasera non dormirai affatto, perché domani guiderai la tua nuova Mercedes-Benz.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg, classe A, a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Autoscala guida il tuo futuro.
3: Autoscala apre le porte della sua nuova sede di Napoli alla Doganella, in viale Umberto Maddalena 340. Un nuovo spazio da vivere, tante novità da scoprire e auto in promozione per festeggiare questo importante traguardo insieme a te. Vieni a trovarci, ti aspettiamo da Autoscala, in viale Umberto Maddalena 340.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg, classe A, a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Anche questa notte.
1: Hai sempre sognato di guidare una Mercedes-Benz? Ora puoi! Scegli classe A e GLA con un'offerta unica per i 140 anni di innovazione Mercedes-Benz. E stasera non dormirai affatto, perché domani guiderai la tua nuova Mercedes-Benz.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
3: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
4: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
3: Evviva!
4: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, Heineken, birra da 66 cl, due bottiglie a soli 1,98 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,89 euro.
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: la tua prossima auto è già pronta. DaCF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Autoscala apre le porte della sua nuova sede di Napoli alla Doganella, in Viale Umberto Maddalena 340. Un nuovo spazio da vivere, tante novità da scoprire e auto in promozione per festeggiare questo importante traguardo insieme a te. Vieni a trovarci, ti aspettiamo da Autoscala, in Viale Umberto Maddalena 340.
2: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
3: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg, classe A, a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
1: Anche questa notte.
2: Hai sempre sognato di guidare una Mercedes-Benz? Ora puoi! Scegli classe A e GLA con un'offerta unica per i 140 anni di innovazione Mercedes-Benz. E stasera non dormirai affatto, perché domani guiderai la tua nuova Mercedes-Benz.
3: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
4: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
5: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
4: Evviva!
5: Fino al 10 maggio con carta Essere Deco, Heineken, birra da 66 cl, due bottiglie a soli 1,98 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,89 euro.
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Gran Prix Città di Napoli, nona edizione. 9 e 10 maggio si accendono i riflettori sui top del nuoto italiano. Gran Prix Città di Napoli, 9 e 10 maggio, piscina Scandone. Info e biglietti su www.gpcittadinapoli.it. Radio ufficiale Kiss Kiss Napoli. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg, classe A, a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Kiss Kiss Napoli. State ascoltando Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: Ragazzi, benvenuti a Momento Latino Hits. Questo è il party del fin de semana.
1: Muy buenas tardes, mi gente. Está en sintonía con Momento Latino Hits, el party del fin de semana con Oscar y Gino, las 20 más pegadas a nivel mundial.
0: Questa è la grande classifica latina. Chiaramente, ragazzi, siamo nella bellissima Miami Beach. Gino Latino e Oscar per raccontarvi queste 20 posizioni, quelle chiaramente più ascoltate, più ballate in Italia e in Sud America. Ma classifica redatta in collaborazione con Momento Latino Miami e Connessione Latina di New York.
1: Nosotros le damos lo mejor en música tropical y nos pueden escuchar en Miami y en toda Latinoamérica de las 6 a las 7 y en Italia y Europa desde medianoche hasta la 1 siempre, sábado y domingo por Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Ragazzi, siamo nella nostra bellissima Miami Beach, veramente siamo nel paradiso terrestre, no? Sì. Tanti amici che partono in viaggio quest'estate saranno qui con noi, quindi se nel caso siete qui a Miami Beach, veniteci a trovare, siamo nei pressi del Flamingo Park, dove sono i campi da tennis.
1: Sì,
0: siamo
1: sì,
0: lì.
1: Dentro di poco.
0: Siamo qui.
1: Sì, stiamo qui. Dentro di poco non vamo per la playa.
0: Allora, tra pochi mesi andremo sulla spiaggia di Ocean Drive, alle spalle di casa Gianni Versace, saremo noi con il nostro gabbiotto sulla spiaggia per raccontarvi il nostro momento magico dedicato a Momento Latino on the Beach.
1: Y vamos a empezar a romper esto y nos vamos con la posición número 20.
0: Con David Zahan, con I Gasti Tu.

0: David Zahan, una bellissima canzone romantica. Poi David Zahan ha avuto successo perché ha cantato per tantissimo tempo le canzoni dell'intramontabile Frankie Ruiz, papà della salsa, della salsa romantica degli anni 90.
1: Sì, sì, caro, il papà della salsa romantica, Frankie Ruiz.
0: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 19, dove troviamo Jair Lopez
1: con questa rica baciata, Más Bella.